gli ho detto: ma quella cosa che hai tirato fuori, perché eravamo andati in una scuola a incontrare dei ragazzi, e lui stava facendo uno dei suoi viaggi pindarici all'interno del mondo della poesia. Non so se era partito addirittura da una citazione greca, poi ha preso delle strade tutte sue, e a un certo punto se ne è uscito con Jim Morrison, con lo stupore di questi adolescenti che l'hanno guardato con occhi sgranati, perché dalla citazione in greco era arrivato a parlare di Morrison. Allora a pranzo gli ho detto: ma quella roba è bellissima Gianni, bisogna che la proviamo a rifare e dedichiamo un'oretta alla tua visione di Morrison. Allora poi, così discutendo di come poteva venire fuori, lui mi ha citato questo libro che sono Appunti sulla visione, un libro di Morrison, e mi ha detto: potremmo farlo su questa cosa qui e chiamarlo Visioni in Jim Morrison. E ho detto: mi sembra che possa funzionare, mi sembra che anche il titolo possa funzionare. Poi, per come ha fatto Gianni, da quando ha deciso di venire si è letto una ventina di libri, ne ha portati qualcuno da avere come traccia. E io racconto spesso la figura di Morrison, ma racconto più la figura del Morrison Dioniso del rock, la figura diciamo mitologica e quella più conosciuta, più nota, nel senso che non ho gli strumenti per andare ad analizzare il Morrison poeta, che pure si sa che è esistito. Si sa che è esistito anche perché prima di morire nel 71, all'inizio del 71, si è presentato un giorno negli studi dove erano soliti incidere, negli studi dell'Elektra Records, e ha detto al produttore, gli ha detto: accendi il nastro. E lui gli ha detto: ma gli altri Doors non ci sono. E lui ha detto: no, oggi ci sono solo io. E si è messo a recitare il libro di poesie che aveva appena scritto, An American Prayer. Da quella registrazione che lui ha lasciato lì e poi è partito per Parigi. Si sa, c'è un film molto bello di Oliver Stone dedicato ai Doors, e io credo che sia un grande capolavoro, a parte la bravura di Stone, ma c'è un montaggio nella fine del film che è bellissimo secondo me, che è nel momento in cui lui è già a Parigi e viene trovato morto. Da un punto di vista filmico Oliver Stone fa un capolavoro, perché quando te lo mostra morto nella vasca da bagno ti fa vedere il Morrison giovane, quello che lui per tutto il film ti ha presentato come il Morrison giovane, quello senza barba, col capello un po' lungo, col volto ancora da ragazzo, e lui te lo fa vedere lì, cioè quando te lo fa vedere morto non ha più la barba, non è il Morrison che ti ha presentato negli ultimi 20 minuti del film. E quindi lasciando quell'alone di mistero che è giusto che intorno alla figura di Morrison rimanga, cioè è veramente morto o ha cambiato nome, si è dedicato alla poesia e magari è morto 2 mesi dopo, ma insomma lascia questo dubbio, e credo che sia giusto che un film che parlava del Morrison, come dire, mito, facesse questo tipo di operazione. Quelle registrazioni che lui fa nel 70-71 rimangono negli studi dell'Elektra per anni, finché i Doors decidono di ritrovarsi e provare a mettergli sotto le musiche. Questo disco esce nel 78, quindi a distanza di parecchi anni. Da molti amanti dei Doors è un disco criticatissimo per le musiche che i tre superstiti decidono di montargli sotto, ma non so se qualcuno si aspettava di risentire l'organo del primo Manzarek, giustamente non è più il Manzarek che ha ormai 40 anni quando invece fa questo tipo di operazione. Quindi sono dei Doors che fanno quello che forse era più nelle loro corde fin da subito, che era un jazz bagnato di rock, insomma, che è sempre stata un po' la caratteristica musicale dei Doors. È un disco che io personalmente ho sfinito, perché mi ha fatto così. Ho massacrato ascoltandolo un'infinità di volte, e quindi da qui volevamo partire. Adesso mentre aspettavamo avevo messo l'inizio di quel disco come inizia, e anche è passata anche la canzone che lo chiude, con cui poi chiuderemo questo incontro. Prima di passare la parola a Gianni però volevo, come dire, entrare nel mondo dei Doors e ricordare due cose. Una, il nome, per chi non lo sapesse, The Doors viene da The Doors of Perception, un libro di Aldous Huxley uscito, uno dei tanti libri che Morrison leggeva, che vuol dire le porte della percezione. Il vero nome intero doveva essere quello, che poi si richiama a sua volta William Blake, grande poeta inglese molto letto da Morrison. E
per capire Morrison non si possono fare due passaggi, che è da dove viene, il mondo da cui lui viene, era un lettore onnivoro di ogni cosa, in particolar modo i suoi punti di riferimento sono Nietzsche, Rimbaud e tutto il mondo del romanticismo maledetto, fino a Dylan Thomas, che ha dato poi il nome a Bob Dylan, colui che oggi ci fa parlare di queste cose sapendo che possiamo dire che è letteratura, insomma, avendo vinto un premio Nobel possiamo finalmente dire che stiamo parlando di letteratura e non sono solo canzonette, come qualcun altro aveva giustamente appuntato anni fa. E quindi questo The Doors of Perception, il nome che diventa abbreviato The Doors, è il primo brano con cui loro si presentano quando alla fine del 66 fanno uscire il loro primo singolo, che annuncia l'uscita del primo folgorante album registrato in una settimana, praticamente impresa diretta, un'impresa impossibile tirar fuori un capolavoro del genere in una settimana pulita di registrazione, esattamente come se fossero sul palco. Il primo brano era Break On Through, cioè la voglia di rompere le barriere, che si richiama anche già direttamente alle cose della poesia. Per cui ci ascoltiamo questa canzone e poi passo la parola a Gianni.

Ringrazio di questo invito alla Biblioteca Cattolica e l'amico Emiliano Visconti. Avete capito che appunto io non farò tanto un discorso sulla, diciamo, sul rock di Jim Morrison, ma tenterò un po' di fare un discorso sulla poesia di Jim Morrison, che mi interessa da un po' di anni, diciamo una decina d'anni, da quando mi hanno regalato questo libro per il mio compleanno, dove ci sono appunto le poesie che lui pubblicò nel 69, prima privatamente, come racconta il suo amico poeta McClure, e poi invece Simon & Schuster fece l'edizione appunto quando lui era già in Francia, si scrivevano, ho visto nella biografia, e lui seguiva l'edizione economica di queste poesie, che sono due libri, no, che prima appunto privatamente uscirono, rilegati, molto belli, con i disegni, con le foto, eccetera. Uno si intitola I Signori, The Lord, e il sottotitolo è molto bello, Appunti sulla visione, Note on Vision. E l'altro si intitola Le nuove creature. Ora, già solo questi due titoli, se li mettete uno di fronte all'altro, vi danno i protagonisti della lotta di classe che lui intendeva, cioè da una parte i signori e dall'altra le nuove creature, cioè al posto dei borghesi e proletari cambiava la visione. C'è un verso molto bello in una poesia che dice «The new man, time soldier», il nuovo uomo, soldato del tempo. Non soldato di una nazione, di un esercito, no, ma soldato del tempo. Ora io, parlando col mio maestro Roberto Roversi, che amava molto i Doors, tant'è vero che ricordo che quando io ho cominciato a scrivere poesie nel 77, lui l'anno dopo, nel 78, fece uscire questa rivista che aveva intitolato Le Porte. E aveva l'esergo di William Blake, nel frontespizio. Era una rivista bella, così tipo rilegata di poesia, di cui uscirono una decina di numeri. Lui e Gianni Scalia facevano questa rivista. Anch'io ho collaborato con delle poesie, con degli scritti, qualcosa. E quindi già da allora, ma Roversi è morto purtroppo nel 2012, e un anno prima, poco prima, insomma, in una delle lunghe telefonate che qualche volta facevamo, gli ho detto, ascolto sempre quel nastro del film, che poi appunto è stato citato da Oliver Stone, con le canzoni dei Doors, da quando c'ho solo quello sopra e lo sento, sono anni. E lui dice, io Morrison lo leggo e lo ascolto costantemente, perché è molto interessante, bisogna pensarci sopra. Ora, insomma, Roversi è quello, no, ricordo, che ha scritto quelle tre meravigliose suite per Dalla, no? Anedride solforosa, Il giorno aveva cinque testi e automobili, quindi è un autore di testi per canzoni, ed è un grande poeta italiano, no? Amico di Pasolini. Quindi a me interessava proprio andare a vedere la poesia. E vi devo dire che poi in questi due mesi, da quando abbiamo parlato, Emiliano mi ha regalato questa insomma, ponderosa, abbastanza biografia, dove ho trovato tante cose che neanche sapevo bene, così. E quindi un po' ho letto, un po' studiato, ma la cosa, evidentemente il pubblico qui è un pubblico colto rispetto ai Doors, no? Perché e mi diceva Luigi Sanchi, che tra l'altro è di Cattolica, lui adesso vive a Parigi ed è un ricercatore prestigioso del CNR, mi diceva, dice, guarda che poi il pubblico dei Doors è un pubblico colto, perché lo sanno che dietro c'è la poesia, lo sanno benissimo che dietro c'è la letteratura, la grande letteratura, eccetera. Quindi vado un po' sul sicuro e vado un po' anche a stringere, no? Perché dopo è scontato tutta una serie di cose. Però noi, se mi permettete, non è che possiamo iniziare questa serata solo, diciamo, sul testo. Noi dobbiamo un po' parlare del contesto. Ci sono le elezioni in America, no? Oggi siamo nel 2016, no? Siamo a novembre, no? Mancano tre giorni, quattro elezioni. Ora, è ridicolo che noi parliamo della visione e delle visioni in Jim Morrison senza parlare del contesto da cui la visione di Jim Morrison è nata. Perché la visione, diciamo, il testo di Morrison è nato nel contesto dell'America. E quello che si sta sviluppando oggi è attualissimo ancora rispetto alle visioni. Perché,
dicendola subito in anticipo, la visione di Jim Morrison è una visione apocalittica, ma nello stesso tempo è una visione palingenetica. Cioè, e se noi non leghiamo l'Apocalisse alla palingenesi, facciamo un errore gigantesco, perché o andiamo verso il demonismo, il maledettismo e prendiamo tutto il corno della parte dell'autodistruzione. Siccome vedo molti giovani qui, insomma abbastanza, anche studenti so che ci sono, vorrei appunto dire questo, che noi dobbiamo stare molto attenti, perché Jim Morrison è un oggetto contundente da maneggiare con molta cura, soprattutto per i profani, nel senso che se uno viene, si lascia prendere dal mito del maledettismo e dell'autodistruzione, anche diciamo pure della follia autolesiva che lo porterà alla morte, noi non gli facciamo un buon servizio, perché lui voleva altro, purtroppo non ce l'ha fatta. È uno di quei tanti fratelli maggiori della generazione che si sono bruciati con le droghe o con gli eccessi, e noi qui in Italia anche compagni ne abbiamo avuti tanti, io vengo da quella generazione del 77, tra il 68 e il 77, quindi parlare di Jim Morrison è parlare della nostra storia, così come parlare di Bob Dylan, del suo Nobel, è dire che il Nobel è stato dato a una generazione, e anche a Jim Morrison. Io quando ho saputo che il Nobel ho detto, ah, dico anche a Jim, l'hanno dato anche a Morrison, perché è chiaro che dietro questo Nobel c'è diciamo una nobilitazione o nobilitazione di tutta una cultura che era quella della Beat Generation, che era molto innervata di poesia. Ora, un conto è le masse che hanno recepito solo il livello dell'infarinatura sottoculturale e che hanno diciamo inteso il pop come una sottocultura, un altro conto è riscattare dalla sottocultura la cultura che c'era dentro la Beat Generation, e questa è un'altra questione abbastanza importante, non è storiografica, è politica, perché appunto ritornando all'America non posso non iniziare, e poi dirò due cose su, o forse si possono dire subito due cose visto che avete sentito il testo in inglese, cioè diciamo questo disco appunto miracoloso registrato in una settimana dai quaderni di Morrison, dove lui scriveva tutti questi testi già da vari anni, già dall'adolescenza, perché quando lo incontra sulla spiaggia a Manzare, che lui gli recita due o tre cose, dice ah, ma allora facciamolo, no? Ma aveva questo materiale, perché era uno che scriveva, aveva tantissimo scritto prima di cantare, anzi non aveva neanche pensato lui a cantare. Poi, anzi, pensava di avere una voce, no, come ho letto, non proprio buona, no, all'inizio, che poi piano piano si affinerà, no? Non nel senso della finezza, ma si affinerà nel senso di trovare proprio quella sua parte oscura o chiara, o chiaroscura che viene fuori. E sentite, sai che il giorno distrugge la notte e la notte divide il giorno. Ora, questo è un attacco orfico. Se voi leggete i frammenti orfici, appunto della Grecia antica, trovate che il tema di fondo è quello del giorno, della notte e del mondo nostro, del mondo oltre che non vediamo, cioè dall'aldilà. Ogni orfico crede che esista un aldilà, che ci sia qualcosa di là. E allora apriti un varco significa forse, no? Sai che il giorno, cioè sai che il noto distrugge l'ignoto, la notte, faccio una parafrasi mia filosofica un po', no? E la notte, cioè l'ignoto, divide il noto. Lui ha sempre detto che le porte stavano in mezzo tra il noto e l'ignoto, ma naturalmente lui si riferì a William Blake, visto che è stata citata, ve la dico per intero, in una traduzione approssimativa che, diciamo approssimativa, è la traduzione di Ungaretti, perché le visioni di William Blake le ha tradotte Ungaretti. Io invece di pulissero ho messo ripulissero, mi piace di più. Se si ripulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all'uomo come essa veramente è, infinita. Ora, questa citazione che albergava sulle porte di Roversi, e appunto su quella rivista, e che chiaramente è una citazione potente, no? Perché Morrison evidentemente aveva letto il libro uscito nel 56 nel 1956 di Aldous Huxley, Le porte della percezione. E nel 56, lui è nato nel 41, appunto, cioè aveva 15 anni.
Posso immaginare che da quel libro sia andato a leggere William Blake, sia andato a leggere l'originale, poi le poesie, no? Perché evidentemente il transfer di quella cultura. Poi un altro libro molto importante, me lo sono segnato perché lo citano anche nella biografia come formazione sua molto importante. Accanto ai poeti ci sono gli antropologi o i critici o quelli che in quegli anni potevano essere letti da questi ragazzi che avevano 15, 16, 17 anni, no? Come Morrison. Uno di questi è Norman, o puntato che sarebbe Oliver, Norman Oliver Brown, che scrisse un libro uscito nel 59, quindi poco dopo quello di Huxley, La vita contro la morte, che fu una specie di libro di culto per la generazione della rivolta, perché era un libro che univa il marxismo e Freud e la psicanalisi e tirava fuori tutto un discorso molto forte sull'eros polimorfo, che era l'unico in grado di battere Thanatos, cioè la morte. Quindi questa ideologia eros contro Thanatos, cioè loro la prendono da questo libro di Norman Brown. Così come il libro successivo, soprattutto Morrison, credo, Corpo d'amore, che è del 1966, dove viene teorizzata la follia dionisiaca e la lode dell'eccesso e di ogni eccesso. E quindi, pensate, poi l'origine di questo studioso è un libro, Hermes il ladro, che è del 47, che appunto il succo è vedere la luce dentro la tenebra del nostro inconscio. Insomma, l'ideologia, diciamo, antropologica e poetica che viene fuori in quella generazione è di questo tipo. Quindi abbiamo detto il contesto, adesso ci arriviamo al contesto. L'ultimo libro che Jim Morrison non fa in tempo a leggere, che era un cultore di Norman Brown, come viene raccontato dai suoi amici poeti, anche dal biografo Jerry Hopkins e Dennis Sugerman, è Closing Time, che è uscito nel 73, che teorizzava addirittura il silenzio come chiave del profondo. Un andare verso il silenzio, il discorso appunto di una psicanalisi sprofondata, il contrario di quello che diceva Marcuse in quegli anni, perché Marcuse diceva invece che tutto questo, anche la consapevolezza dell'eros contro Thanatos, era la base dell'azione rivoluzionaria. Ora, la cosa che mi ha più incuriosito, adesso non sto a riprendere tutte le citazioni, ci vuole troppo, è che lui, Morrison, nel 69, quando il Living Theater fa la tournée in America, non si perde uno spettacolo del Living e rimane a parlare con Julian Beck e Judith Malina per ore e teorizza proprio poi nei concerti, subito dopo, questo discorso dell'azione, cioè di quello che il Living faceva, cioè azione col corpo, rivoluzione e discorso sociale, anche discorso di empatia, discorso di massa, di critica del potere, eccetera. Quindi dobbiamo tenere presente il contesto di quegli anni. Ho trovato in Pasolini, che ha delle assonanze con Morrison strepitose, reciproche, e alcune ve le dirò, ho trovato nel viaggio di Pasolini nel 66 in America, l'unico viaggio che lui fa nel settembre, cioè lui va al Festival di Toronto, velocemente dico, nell'agosto del 66 e sbarca a New York una prima volta. Poi ritorna in Italia velocemente, poi a settembre ritorna, a metà settembre. In quel periodo i Doors erano a New York. Ho visto dalla biografia che c'è scritto che loro cantavano e suonavano tutte le sere a Londine e dalla metà di settembre erano lì. Che cosa proietta Pasolini al festival? Perché lo invitano? Perché al Festival del Cinema di New York proiettano Uccellacci e Uccellini, che è del 66, ma anche a Cattone. Sicuramente, come dice il biografo, dice Jim Morrison, non è uno che pensava alla musica, lui pensava alla poesia, alla teoria, andava a sentire, a vedere le mostre, a sentire le presentazioni dei libri. Quando Jean-Luc Godard è in America va a sentire la conferenza, evidentemente forse è andato a sentire anche Pasolini. Nella biografia non lo dice, ma essendo lui a New York, essendo Pasolini a New York, essendo dato quel, sicuramente i film li ha visti, almeno mi sono fatto l'idea che i film deve averli visti tutte e due. E la cosa che mi ha incuriosito è che, pensando ad oggi, quello che si muove in America oggi, e sono passati esattamente 50 anni dall'articolo che Pasolini scrive nel novembre del 66, aspettate che avevo il segno ma l'ho perso, dov'è il segno? Eccolo qui.
Sentite cosa dice, no? A parte, vi riassumo, lui rimane molto... l'articolo si intitola Guerra civile. L'articolo esce su... poi viene riproposto, appunto, chi lo vuole leggere lo trova in Empirismo Eretico, a pagina 144-150, però esce la prima volta su Paese Sera, intitolato L'America di Pasolini, e... lui lo intitola Guerra civile perché lì in America in quegli anni, nei contatti con gli operai, con la cintura operaia lì a New York, con le Black Panthers eccetera, si fa l'idea che la nuova sinistra americana stia preparando non diciamo un'imminente guerra civile, ma che il clima sia quello di una lotta di classe, in cui lui dice insomma rimane stupito e ammirato dalla lotta e dal modo in cui gli americani lottano, dalle facce degli americani. Dice: è impossibile dire che gli americani hanno una faccia, ce ne sono così tante, e fa questa specie di, così, di antropologia delle facce che è bellissima, e poi arriva a dire che è colpitissimo dalla Beat Generation e soprattutto dall'incontro col poeta, con Allen Ginsberg, che dice pochi non ho mai avuto, erano anni che non avevo un rapporto così fraterno con un altro poeta, la fraternità di Ginsberg. E poi vi leggo solo queste righe che sono portentose, dove lui dice allora dice: dunque, anziché negli scioperi o nelle altre forme di lotta di classe, la coscienza della propria realtà sociale albeggia nelle manifestazioni pacifiste e non violente, dominate appunto da un intelligente spiritualismo. Salto: il vuoto immenso che si apre come una voragine nei singoli americani e nell'insieme della società americana, ossia la mancanza di una cultura marxista, come ogni vuoto, pretende violentemente di essere riempito. È riempito così da questo spiritualismo che dicevo, che fattosi prima radicalismo democratico rivoluzionario, è percorso ora da una nuova coscienza sociale che, non accettando il marxismo ancora esplicitamente, si presenta come totale contestazione e disperazione anarchica. Tra l'altro, tra le righe dice che è assimila a una specie di, se non ricordo male, qui velocemente, non ce l'ho sottolineato, ma dice che l'uso della droga e la grande diciamo presenza della droga, degli stupefacenti, eccetera, è vissuta da questi americani giovani come una specie di martirio. Non lo vede negativo, cioè lo vede come un darsi, come gli altri si danno la lotta, questi si danno a una sorta di bruciare la vita, le tappe, e dice che assomiglia al martirio. Anche la visione della tossicomania lui l'assimila al martirio. E poi dice: ora io vivo in una società appena uscita dalla miseria, eccetera, eccetera, e parla dell'Italia. Dice: non posso accettare nulla del mondo dove vivo. Sembra Jim Morrison che dice, no? Io non accetto l'autorità. Sentite, qui dice quasi le stesse parole. Non solo gli apparati di centralismo statale, burocrazia, magistratura, esercito, scuola e il resto, ma nemmeno le sue minoranze colte. Nella fattispecie sono assolutamente strano al momento della cultura attuale. Sono sordo alle versioni puramente verbale delle istituzioni, dello establishment, che non dicono nulla su chi le opera, e sono sordo al revanchismo puristico e non letterario. Cioè, ce l'ho con la neoavanguardia perché è solo una contestazione formale, non è sostanziale, non è anche politica, e ce l'ho con quelli che vogliono ritornare al passato, no? L'ultima cosa che leggo è questa, e salto parecchio, ma è tutto bello. Gli intellettuali americani della nuova sinistra, sentite qui la risposta a tutti questi sepolcri imbiancati che si sono adirati, no, del Nobel a Dylan, per esempio, no? Che poi vi leggo Leopardi, vi leggo un pezzettino di Leopardi, perché questo è da rispondere a questi signori che non conoscono neanche la nostra tradizione. Ma sentite Pasolini, dice: gli intellettuali americani della nuova sinistra, poiché dove si lotta c'è sempre una chitarra e un uomo che canta, cioè questa è stupenda, lo usa con la gigitarra, come ai tempi del Medioevo, no? Dei trovatori, no? E infatti Bob Dylan, secondo me, non è un menestrello, è un trovatore, bisogna parlare dei trovatori. Jim Morrison dice a un certo punto in un'intervista: è come il periodo dei trovatori, noi siamo nello stesso momento, possiamo ricostituire una cosa. Quindi è incredibile come lui era prensile, no? Aveva capito questa cosa dei trovatori, come il periodo della Francia dopo la peste, dice Jim Morrison. E quindi noi siamo di nuovo, guardando il Living, no? Artaud,
no? Il discorso della peste che fa Artaud, il teatro il suo doppio, e il Living Theater tutto su Antonin Artaud, che lui amava molto, dico Morrison amava molto Artaud insieme a Nietzsche, queste erano le sue letture, no? E Pasolini conclude l'articolo dicendo: sembrano questi intellettuali fare proprio ciò che dice il verso di un innocente canto della resistenza negra. Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta. Lo metterà anche nelle sue poesie Pasolini, in Trasumanare, Organizzare, gettare il proprio corpo nella lotta. Ecco il nuovo motto di un impegno reale, non noiosamente moralistico, gettare il proprio corpo nella lotta. Chi c'è in Italia, in Europa, che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione, che sente questa necessità di opporsi come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa e piena insieme di morte e di futuro? Queste ultime due parole, Jim Morrison, lo chiudono bene. Morte e futuro. Cioè, in quegli anni Pasolini sente dal viaggio in America che in America sta nascendo qualcosa, che siamo alle soglie di una grande battaglia. Probabilmente quella dell'uomo nuovo, non più borghesi contro proletari, ma proprio quello che dice Jim Morrison, The New Man, cioè il soldato del tempo. Cioè, che

sociale o politica solo, ma è tra gli amici e i nemici della parola. Ci sono gli amici della parola, cioè della verità, Platone, Socrate, no? E ci sono i nemici della parola. Questa, diciamo, onestà è la lotta. Ora, in questo quadro, se noi teniamo presente il contesto, oggi a noi leggere i testi di Morrison interessa particolarmente, proprio perché dobbiamo capire come mutare quello che lui in un'intervista quasi degli inizi dice, sì, quando gli chiedono: ma allora voi siete solo sulla notte, siete solo sull'oscuro? E dice: no, noi adesso siamo in cammino, intanto stiamo affrontando questi problemi, questi temi appunto del night, cioè, però verso il light, verso la luce, cioè andiamo verso qualcosa che svilupperemo, no? Ve lo riassumo a mie parole, però ognuno può trovare queste risposte, no? Che sono molto interessanti, perché vuol dire che lui aveva presente la aspetto, diciamo, apocalittico, ma aveva presente il momentum balingenetico. Cioè, apocalisse cosa vuol dire? Vuol dire rivelazione. Apocalipto, cioè in greco vuol dire rivelazione e apparizione. Apparizione in quanto rivelazione, cioè un'apparizione che rivela qualcosa. Appunto, come dice San Giovanni, no? Giovanni Evangelista, no? Nell'Apocalisse, no? Il leone si giacerà con l'agnello, eccetera, eccetera. Cioè i contrari, no? Tutto quell'incredibile accostamento dei contrari che noi troviamo molto nelle canzoni qui. Cioè noi è una materia molto forte questa dei contrari con presenti che vengono continuamente rilanciati, no? È la logica dell'apocalittica, quella dei contrari che bruciano, no? Night, light, cioè continuamente, no? I suoni addirittura accoppiati, simili, le sillabe uguali, night, light, cioè cambiano le consonanti. Però ora questa cosa, io da poeta, cioè per quanto non anglofono, ma io sono di formazione francese, francofono, per cui molto dell'inglese sulle canzoni, mi sto facendo un po' di anni di, così, di immersione, anche se poi la pronuncia non la so bene, eccetera. Infatti mia moglie mi riprende di continuo, no? Però per esempio una ve la voglio dire, perché è quella di William Blake, e qui ho fatto anche il disegnino come se fossero due lenti di un occhiale, no? In uno c'è la parola spavento, in quell'altro c'è la parola speranza, perché nel 13° frammento dei Per i sessi, le porte del paradiso di William Blake, cioè uno dei testi dove ci sono i testi brevissimi e tutti i disegni che lui fa, tra l'altro i Led Zeppelin hanno ripreso da uno di questi disegni Stairway to Heaven, perché ci sono due amanti che si abbracciano, c'è una scala che va sulla stella. Stairway to Heaven è presa da William Blake, anche quella, cioè anche per dire, no, quanto Blake abbia lavorato dentro la Beat Generation o dentro il rock, no? E lui dice: fear and hope are vision, cioè paura, spavento e speranza sono trattino visione, cioè la visione. Quindi la visione di Jim Morrison è la visione che comprende la paura, lo spavento e la speranza, è uguale visione. Quindi è una visione della paura, dello spavento, ed è una visione della speranza. Non è una visione solo di una cosa, è una visione di due cose. Se trovo velocemente gli appunti, su questo ho da dire una cosa abbastanza interessante, che è questa qui, che mi sono fatto io un po'. Mi sono fatto anche questa idea leggendomi anche questa biografia qui, che non è tanto una biografia, ma è molto interessante questo libro di Alberto Nones, Ascoltando i Doors, perché va molto a scavare sulla filosofia anche. E il discorso di fondo è questo qui, che proprio la compresenza dei termini ci mette di fronte a che cos'è la poesia. Ecco. E poi leggeremo alcuni versi di alcune righe, aforismi di Morrison, perché appunto le note sulla visione sono degli aforismi baudelariani. Vi dimostrerò perché, soprattutto dall'inizio. Allora, però prima vi voglio dire questo, perché questo è sovracategoriale, viene prima di tutto. Cosa fa il borghese? Per borghese intendiamo l'uomo comune, l'uomo qualunque. Anche oggi, prendete la questione degli immigrati o prendete qualunque altra questione. Allora, il borghese cosa fa? Il borghese è al di qua dei contrari. Il suo pensiero è quello, li proietta e li vede contrapposti. Lui è al di qua. Al di qua dei contrari è il pensiero comune. È il pensiero del dualismo, che contrappone appunto Bin Laden e Bush, che sono compresenti.

0: invece, che erano fratelli, fratelli addirittura di finanza. Chissà come mai poi a un certo punto questo gli tira le bombe sopra i grattacieli, quando prima in quei grattacieli ci lavorava e faceva gli affari a miliardi. Cioè, la cosa pazzesca è che l'Occidente ha covato il serpente. Cioè, l'Occidente veramente è qualcosa di pericoloso, molto pericoloso, nel senso che tutti i pericoli li ha prodotti e li ha riprodotti e li riproduce. Ora, il borghese è sempre così, al di qua dei contrari, li proietta, li vede e sta da una parte. Contro gli immigrati, no? Cioè, il discorso è quello. Non è, ha un cervello, come direbbe Baudelaire, perché il messaggio fondamentale dei Fiori del Male è proprio questo. Me l'ha insegnato a me il maestro di cose francesi, Mario Richter, che ha scritto il più grande commento dei Fiori del Male che esista nel mondo. Due volumi enormi, lui l'ha fatto a scuola, all'università per 15 anni per i suoi studenti, poi l'ha raccolto. Chi lo vuole lo trova, Mario Richter, va a vedere com'è la scala Richter, Mario Richter, e va a vedere sul computer e trova tutte le cose, anche il titolo, commento ai Fiori del Male, lui ha intitolato La moralità di Baudelaire, sono 8 volumi che commentano i 126 canti di Baudelaire che compongono Le Fleurs du Mal. E naturalmente cosa ho imparato da Richter? Ho imparato questo discorso che i grandi poeti hanno lottato contro il dualismo. E che praticamente I Fiori del Male è il quinto Vangelo del moderno, è un Vangelo apocrifo che presuppone un lettore che non sia un lettore di poesia normale, un esteta che va a vedere solo le poesie, ma presuppone un cambiamento della vita, assolutamente. Qual era uno dei libri di Jim Morrison? Le Fleurs du Mal è naturalmente tutto Baudelaire, è naturalmente tutto Rimbaud. E William Blake l'abbiamo già detto, abbiamo fatto la sua triade non fondamentale. Ora, invece, cosa fa il poeta? Il poeta non sta al di qua dei contrari, ma sta dentro ai contrari. Li vive, li vive con presenti. E quindi non può stare in un corno solo, non può stare solo nell'orrore, ma sta anche nella speranza. Non può stare solo da una parte. Ha presente che la realtà, appunto, è bisessuale, per dirla. Non è, appunto, maschio-femmina, sbagliato, no? Cioè, anche, naturalmente, qui abbiamo secoli di pensiero clericale, di pensiero poi borghese, di pensiero che educa i bambini fin dall'inizio alla dicotomia, al dualismo, ma un dualismo sbagliato, non il dualismo della compresenza, il dualismo di stare in un corno contro l'altro, di non capire che il bene e il male è dentro di ognuno e quindi non va il male fuori di te, prima battilo dentro di te. E allora non fai in tempo a fare i pogrom fuori, perché sei impegnato a fare di te stesso una purificazione. Cioè, è proprio così. Allora Baudelaire finisce il suo libro, e Richter lo indica, con una rima incredibile. Cerveau nouveau, cervello nuovo. Cioè, la rima è anche la prima ipotesi di chiusura, che è il sogno di un curioso, finisce con cerveau nouveau. Ora il voyage, il viaggio, che è l'ultima poesia delle Fleurs du Mal, finisce con cerveau nouveau. Se voi fate la rima cos'è? Un pensiero suppletivo. Chi legge Dante soltanto per il significato non capisce niente. Deve leggere la terza rima per capire il pensiero di quella terzina. Cioè deve vedere quale parola fa rima con cosa. E quello è un significato in più che c'è nella terzina. Cioè questo è un modo di leggere che a scuola non si insegna. Noi poeti ve lo potremmo insegnare. Ma ai professori è difficile, perché se perché è chiaro che chi fa rime si rende conto che il pensiero che aggiunge al pensiero, diciamo, che va dritto, che continua, è quello che invece si interrompe sulla rima e fa rima con quell'altra parola. Ora, il cervello nuovo forse è quello che noi cerchiamo, che Jim Morrison cercava, o che diciamo, l'utopia cerca. Cosa cerca? È un cerveau nouveau. Cercare un cervello nuovo, cioè che vuol dire un cervello non più borghese, al di qua dei contrari, ma con la coscienza, come dice Pasolini, appunto, della compresenza dei contrari, la disperata vitalità, o Umberto Saba, la serena disperazione, cioè l'ossimoro permanente. L'ossimoro permanente è la poesia, cioè la poesia è la compresenza attraverso la figura retorica dell'ossimoro, tipo appunto disperata vitalità, dei contrari. Questi contrari vengono compresenti, vissuti e rilanciati. Ora, poi c'è un terzo stadio, perché c'è l'aldiquà dei contrari, che è il borghese. Dentro ai contrari, che è il poeta, E poi c'è il mistico che è al di là dei contrari. Cioè la mistica riesce a sanare e a uscire anche dalla logica della contraddizione, dalla logica appunto della compresenza dei contrari, dalla logica mondana, per scalare un'altra veta, che è quella di andare al di là dei contrari, cioè andare in un punto in cui c'è la luce, l'armonia. Ecco. Ora però, non è facile neanche per il poeta, perché anche i poeti hanno cercato di scalare il passaggio che sta dall'interno dei contrari all'aldilà dei contrari. Pochi ci sono riusciti, forse con la follia di William Blake, però Blake chiaramente è tutto dentro. Pensate ai titoli, no? Anche di questo qui era appunto il poema del paradiso, del paradiso e dell'inferno, no? Quindi io forse ho parlato troppo.
1: Come ha parlato troppo? Con una pausa di una canzone? Sì.

0: Allora, adesso vorrei leggervi, per entrare un po' nei testi, diciamo dopo un po' questo discorso più generale sul contesto filosofico, storico, politico, quello che è, di questo libro che appunto esce nel 68-69, poi viene ristampato nel 70 in Economica, lui riesce a vederlo prima di morire, che comprende appunto le poesie. Ora, un discorso sarebbe da fare anche che rapporto c'è tra le poesie e le canzoni. Io un po' ho provato leggendo, rileggendo così, e mi sembra che un po' la differenza possa essere questa, cioè che mentre le poesie sono molto analogiche, cioè su sintetiche, su contrasti molto brucianti che elidono molto la sintassi, e con frasi nominali a volte molto spesso aggiunte le une alle altre, metonimiche, quindi sono più oscure, sono analogiche, domina l'analogia nelle poesie. Nelle canzoni invece, per quanto stati analogici ci siano, c'è molta più sintassi, perché bisogna farsi capire, c'è molto più legame e c'è paratassi anche, cioè abbastanza semplice, no? Soprattutto in certe canzoni in cui le parole o certi versi vengono ripetuti tantissime volte, l'iterazione, no? E sono più metaforiche che analogiche. Per quanto poi il rapporto tra la metafora e l'analogia sia abbastanza forte. Ora, quello che bisogna dire, anche, diciamo, abbiamo già detto di uno degli equivoci da sgombrare, non bisogna prendere Jim Morrison con semplicità e con facilità. Non bisogna assecondarlo naturalmente nella mitologia autodistruttiva o in tutto quello che è il mito del demonismo o del maledettismo, eccetera. Insomma, non bisogna strafarsi, va bene? Non bisogna prendere le droghe, non bisogna ubriacarsi a sfinire fino a morire. Insomma, quello è importante dirlo, anche ragazzi oggi. Cioè, no, questo non bisogna farlo. Anche perché Baudelaire aveva capito alla fine dei Paradisi Artificiali, che io ho tradotto, quindi è un libro che ho macinato proprio, non c'è niente che uno capisca bene come quando traduce, cioè ci stai 2 anni, 1 anno e mezzo con un libro, allora voglia se fai mezza pagina al giorno, voglia se ci stai, se lo capisci, cioè alla fine lui, dopo aver provato tutte le droghe, si rende conto e scrive in uno dei brani più belli che non c'è niente di meglio di una mattina di sole con l'animo e il cervello sgombro, libero, e con quello che avevano gli antichi, cioè l'empatia, la partecipazione con l'universo, il sentire tutto, che noi abbiamo dentro le endorfine già sufficienti e drogati siamo dall'immaginazione che non abbiamo bisogno delle sostanze. Questo, diciamo, alla fine di quello che Baudelaire capisce, tant'è vero che poi un tentativo che avevo fatto io, purtroppo questo libro che avevo tradotto per Einaudi non è uscito, doveva uscire in quegli anni, io ho fatto 2 libri lì nella collana azzurra, ho tradotto I nutrimenti terrestri di Gide, che è un libro stupendo di formazione della gioventù, che è un capolavoro giovanile che Gide ha scritto, e quindi c'è tutto il discorso del viaggio in Africa, del viaggio in Italia, di tutta l'idea, insomma è un libro meraviglioso, Il nutrimento terrestre, e poi avevo tradotto a Giulia Einaudi, che era quella la sua collana, gliel'avevo detto, dico guarda che ma come, di Baudelaire abbiamo tradotto tutto, dico no, guarda che i racconti non... e ho tradotto Lo Spleen di Parigi, cioè i 50 racconti, poi dopo quelli gli ho proposto I Paradisi Artificiali, ho avuto il contratto, me l'hanno pagato, io ho lavorato 1 anno e mezzo, gliel'ho consegnato, era la fine del 98, Einaudi è morto nel 99, appena è morto hanno chiuso la collana. Quindi non hanno fatto neanche quei libri che erano stati già previsti, erano 1 a 6, mi pare. E io, insomma, la mia versione, poi lo trovate in tante versioni, cioè, lo trovate da Mondadori, lo trovate da altri editori, però io avevo, diciamo, allestito anche una piccola nota che vi riassume un po' tutta la mia idea, no? Che dice così, dalla poesia della droga alla droga della poesia. Ora, la poesia della droga era anche la poesia rilanciata dalla Beat Generation. Chiaramente io leggevo I Paradisi Artificiali con Ginsberg, con quegli altri, con Kerouac, cioè con quel discorso lì, cioè con quel mito lì, perché loro hanno fatto della droga un mito. Non è detto che sia stato positivo questo mito, perché molti ci ha lasciato la pelle, anche loro. alcuni di loro. Ora il problema è questo, che invece noi dobbiamo capire oggi nel 2006, cioè, dobbiamo capire, no, che insomma un conto è la marijuana, un conto sono le droghe pesanti, un conto sono, e non bisogna cadere nella trappola delle droghe pesanti assolutamente, e che bisogna passare al di là e soprattutto anche capire che nel viaggio dei poeti, e meglio di Baudelaire non c'è nessuno credo, che appunto aveva provato fino all'oppio, no, tutte le sostanze eccetera eccetera, di arrivare a, insomma, a dire in quel frammento miracoloso in cui il risveglio, la mente libera, il cuore pieno, no, di compartecipazione, e quella empatia che gli antichi appunto chiamavano sentimento panico dell'esistenza, che si trova attraverso il rapporto con la natura. Cioè, in questo Jim Morrison è straordinario nella preghiera americana, perché mi viene in mente un po' disordinatamente quello che mi viene, vi dico, perché dice un verso, dice scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata. Questo è come un poeta classico che parla, no? Orazio, non so, Carpe Diem, c'è anche quest'idea dell'imperativo, no? Scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, poi precisa, la divinità del giorno è sotto, la prima cosa che vedi. Pensate al risveglio tutte le mattine a questi tre versi. La prima cosa che si vede al risveglio, no? Può essere un piccione, può essere una fronda che sul tetto una lisca di sole che batte, oppure sull'antenna, qualunque cosa. Cioè, la divinità del giorno, la prima cosa che vedi, sembra Sandro Penna, un poeta che io amo tantissimo, della tradizione nostra francescana, pulita, due tre endecasillabi che dicono tutto, no? Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita. Ecco, fatta una poesia strepitosa, no? Con due versi semplicissimi, no? Oppure, non so, il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Cioè ci sono degli stati, appunto questi quasi mistici in Penna, in cui la semplicità arriva a queste vette. Qui l'attacco della canzone del fantasma d'estato, che è proprio l'inizio della American Prayer, dice questo, no? Dice scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, la divinità del giorno è la prima cosa che vedi. Per me è un poeta questo. Cioè questa cosa è un poeta, grande, molto semplice, molto, non ve lo leggo in inglese così vi risparmio, però lo leggerete voi meglio di me, e questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire è appunto che in questi frammenti di queste due suite, i signori e le nuove creature, che si disegnano quasi in contrappunto come gli oggetti dell'avversione e della lotta, i signori, e i soggetti invece della lotta futura, le nuove creature, e questa nuova lotta di classe che si apre tra i lord e i new creatures, no? Cioè queste nuove creature, sarà quella presente, contemporanea anche. Questa visione marxista, perché mi ha fatto ridere, perché raccontano che l'incontro con la barba di Ginsberg che lo porta a dire che lui è Marx, no? Jim Morrison, cioè vede in Ginsberg Marx, no? Cioè questa transfert, no? Quindi lui aveva molto presente, anche tramite Norman Brown, l'innesco tra il marxismo e la psicanalisi, insomma, il tipo di cultura che c'è, tant'è vero che quello che Susan Sontag, me l'ho scritto da qualche parte, non mi ricordo più dove l'ho scritto, quello che Susan Sontag dice di Norman Brown, cioè lo chiama, mi pare, un mistico, mistico materialista, si potrebbe dire di Jim Morrison, no? Mistico materialista, perché vi leggo uno dei frammenti più belli, secondo me. Vedete, sono a blocchetti questi frammenti, non sono versi, sono frasi. Chi scrive così? Baudelaire, dove? Nel mio cuore messo a nudo, Mon cœur mis à nu, e l'altro, Le fusées, i razzi. Sono piccoli pensieri di poche righe che vanno a blocchetto di prosa, ma hanno il ritmo della poesia. Lui copia esattamente Baudelaire, il ritmo proprio di questi due libretti di Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo e Le fusées, e i razzi. I razzi, inteso pensieri veloci, no? Che partono veloci. Tant'è vero che, prima di leggervi il frammento sul cinema, che è qualcosa di incredibile, vi devo leggere l'inizio. L'inizio di questo libro, cioè l'inizio delle Note on Vision dei Lord, è un inizio incredibile anche questo con l'imperativo oraziano. Look where we worship. Guarda dove teniamo i nostri culti. Sotto dice, we all live in the city, viviamo tutti nella città. Cioè, dov'è che teniamo i nostri culti? Nella città. Aveva detto Baudelaire questo, no? Dov'è che si vivono le apparizioni? Dentro Parigi, dentro la grande metropoli, è lì che bisogna andare, è lì la poesia. Non è dentro, è fuori, è nella città, è lì. E quindi questo rapporto dentro-fuori subito viene chiarito. Se io vi leggo il frammento numero 38 del mio cuore messo a nudo, chiunque può ritrovarlo, frammento 38 di Moncher Misionnier di Baudelaire, cosa dice? Glorificare il culto delle immagini, mia grande, mia unica, mia primitiva passione. Il culto delle immagini, guarda dove teniamo i nostri culti, guarda, immagine diventa guarda, culto, ci sono le due parole chiave. È una criptocitazione, è un furto. Mi sono fatto l'idea assolutamente che è un furto. Bellissimo, no? Perché proprio rovescia l'ideologia baudelariana e la porta a Los Angeles, la città degli angeli, una città mistica già nel nome, Los Angeles, gli angeli. Cioè, chi vive a Los Angeles non può non essere mistico e maledetto in quella compresenza. E lui, e naturalmente qui troviamo anche il riferimento ai miti orfici, cioè a quelli che sono gli orfici, cioè quei filosofi che seguono Aristotele e Platone, che sono in quel periodo, no, dal VI secolo in poi, e che sono stati raccolti appunto con frammenti meravigliosi che vanno assolutamente letti, anche per capire Morrison, che li ha letti sicuramente. Perché il discorso dell'uovo del tempo, il discorso del serpente viene dagli orfici, cioè non c'è dubbio, tutto adesso non abbiamo il tempo, ma le citazioni sono infinite. Però ora quello che a me aveva colpito, se lo trovo al volo, è che uno di questi biografi che l'ha conosciuto in Canada dopo il concerto va lì e gli scrive uno degli articoli più belli, che è di questo Hervey Per. Di tutto quello che ho letto sui Doors, forse l'articolo più bello è questo che ha scritto questo Hervey Per nel 69, dopo questo concerto, credo a Toronto, lo va a incontrare e poi scrive, tanto è vero che era piaciuto tanto, che loro lo mettono dentro Soft Parade. Lo mettono proprio nel disco questo testo. E alla fine dice, i parametri con i quali deve essere valutata la loro arte, cioè quella dei Doors e di Jim Morrison, sono più antichi e più profondi. Cioè parametri antichi, parametri profondi. Beh, molto importante, parametri antichi, cioè per esempio i libri degli orfici. Per esempio appunto i poeti latini, i poeti greci. Tanto è vero che secondo me quell'esergo che lui si fa mettere sulla tomba, Kata ton daimona e autu, c'è scritto al Père Lachaise, è stato scritto in greco, naturalmente con la grafia nostra, no? Cioè uno lo può leggere, non con le lettere greche, con le lettere latine, però è scritto così, Kata ton daimona e autu, che vuol dire, mio amico Luigi Sanchi ha trovato subito che viene dal Fedone di Platone, ed è il discorso sul daimon, cioè sulla eros che è il daimon, cioè eros, il daimon, il demone, che vuol dire secondo il proprio demone, seguendo il proprio demone. E autu vuol dire di se stesso, proprio. Kata, cioè potrebbe anche essere tradotto così, come piace o seguendo il proprio demone. L'ha fatto mettere sulla tomba, cioè ha fatto mettere... Ora, non è un vezzo così di un sottoculturale che si fa pregio del greco, cioè lui il greco lo masticava, lui ha studiato al liceo il greco, ha studiato il greco e il latino, ha fatto il liceo, poi ha fatto l'università, ha fatto il corso sul cinema alla UCLA, no? Alla UCLA, dell'Università Statale di Los Angeles, e quindi era uno studente colto, un Pasolini giovane, perché Pasolini amava tantissimo il latino e il greco, cioè era uno acuto, bravo, cioè poi molto autodidatta, molto ribelle anche, però come tutti i ribelli quello che ha studiato gli è servito tantissimo. E quindi non è che sulla tomba si fa scrivere, no, il Fedone di Platone per così, perché è un vezzo, no, perché lui ha seguito quell'idea che era l'idea appunto dell'eros, che è il daimon, e uno deve seguire il proprio demone. Cioè il demone nel senso inteso, non nel senso negativo, proprio il senso dello spirito guida, cioè si potrebbe anche dire colui che viene evocato dallo sciamano. Tutto il discorso dello sciamanesimo, no? Di Castaneda, altro autore con Norman Brown molto letto in quegli anni, eccetera. Però la cosa che mi ha stupito di più è questo frammento dove lui, che ho trovato pasoliniano. Infatti io vi leggerò il brano che Pasolini dedica in Medea a questa stessa questione, che farete i salti, perché è uguale, è la stessa cosa. Cioè lui dice, vi lo leggo in traduzione, è tre righe, il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, religion of matter. Cioè il cinema è definito religione della materia. Cioè questo, tutti questi frammenti sono legati a, perché vengono da una tesina che lui poi aveva presentato e poi aveva rielaborato appunto in questi scritti all'Università della California. Lui aveva seguito il corso di cinematografia facendo anche un saggio di film finale che non piacque, fu contestato, avrà tanto magone dal cinema, dai suoi esperimenti, come racconta Paul Ferrara, il suo amico che adesso ha tutto l'archivio di tutti questi due film che lui ha fatto, altri spezzoni che invece Ferrara ha girato su di lui, che ha riutilizzato Tom DiCillo in questo film che ha fatto recentemente, che qualcuno avrà visto forse su Sky, che è passato, di un'ora e mezzo, molto bello, sui Doors, che si intitola Quando si brucia, in inglese Quando si brucia, preso da una canzone, e dice così, dice: il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, che assegna a ogni cosa la sua particolare divinità e vede dei in tutte le cose e gli esseri. Cosa dice Pasolini in Medea? Vede dei in tutte le cose e gli esseri. Dice, quando il centauro mitico, no, educa Giasone fanciullo, Giasone che sarà il futuro capo degli Argonauti, no, che faranno poi la spedizione dei greci, ladri e conquistatori del sacro vello d'oro. Naturalmente per Pasolini poi il viaggio verso est, no? Verso in petrolio, il vello d'oro è il petrolio, in petrolio di Pasolini, che è meravigliosa questa sineduca, cioè questo fatto di vedere che nel moderno il vello d'oro è l'oro nero, è il petrolio. E infatti il viaggio di Carlo, che è il protagonista di Petrolio, è il viaggio verso l'est. E va, appunto, lui è un ingegnere petrolifero, e dice: tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientelo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito e comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo, vicino, felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia il naturale? Non sia prodotto da un Dio? E così è il mare in questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle, che cosa vedi? È forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle 3 del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare lucido e rosa come l'olio, e quelle ombre di alberi, quei canneti, in ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra, o silenzio, o odore di erba, o fresco di acque dolci. Eh sì, tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione. Gli dèi che amano, nel tempo stesso odiano. E questo è quel discorso che si faceva, la compresenza dei contrari, e il poeta che cos'è? Chi è? Ecco.
1: Viene fuori un aggancio perfetto col video. Non avevamo studiato niente col video che vi faccio vedere adesso, che è un brano preso da Morrison Hotel, quindi è verso la fine della vita di Morrison. Siamo nel 69 quando esce questo disco, che all'interno contiene proprio il blues dello sciamano, Shaman's Blues, uno dei pezzi forse meno noti di Morrison, ma molto belli e legati all'immagine dello sciamano che poco fa Gianni ha detto, e le immagini sono tratte dai film di cui stava parlando Gianni adesso.

0: Allora facciamo questa terza. Voi dopo devi mandare l'altro. Ecco. Allora facciamo la terza parte, chiudiamo con questo discorso che poi forse è quello che a me interessa di più per tirare un po' le fila sia poetiche che politiche, nel senso della polis, appunto. Diciamo, i rischi, no, di una mitizzazione nel senso del negativo l'abbiamo visto. Probabilmente dobbiamo cercare, scavare, leggere, studiare ancora molto. Questi materiali degli anni 70 che ci sono stati lasciati sono ancora importanti, ma non sono stati ancora, secondo me, del tutto acquisiti. Soprattutto alla dimensione di oggi, alle sfide di oggi, a quello che è oggi il dover fare, il dover essere. Quindi lo studio non finisce mai. Direi che, vedete, io ho portato, di solito io vado a braccio e sono sempre a memoria, non c'ho un libro mai, chiunque mi conosca lo sa. Invece ho portato tanti libri oggi perché volevo proprio anche fisicamente fare vedere come questo discorso che il biografo, no, questo critico perdice, no, alla fine, cioè dei paradigmi antichi, no, e profondi, va allargato. Cioè il problema è appunto che dobbiamo scavare nella poesia, sia di Morrison che in quella che l'ha nutrita, cioè la poesia di Baudelaire, di Rimbaud, degli altri, no? Io vi ho portato Coleridge, per esempio, perché in questi giorni ho capito tantissimo di più, proprio perché siccome io sto lavorando una cosa mia di poesia così, che è una ballata, mi ero andato a rivedere la ballata del vecchio marinaio. E per miracolo, nella ballata del vecchio marinaio, attaccato in questo libro, c'è questo sopravvissuto frammento di cui lui ha scritto solo 54 versi, perché è il risultato di una visione oppiacea. Dopo 3 grani di oppio si era addormentato, si era risvegliato e ha scritto il Kubla Khan. Solo che però poi un cretino l'ha venuto a disturbare, a suonare là, è andato nella tenuta e non si è più ricordato di tutto il sogno, e quindi ha scritto solo in quell'ora quei 54 versi, che sono però la visione che è alla base di Jim Morrison. Sono sicuro che lui ha preso tantissimo da questo Kubla Khan, perché c'è il discorso positivo della palingenesi, non c'è quello dell'apocalisse. C'è l'idea di costruire un grande padiglione, come aveva fatto questo imperatore della Cina, e sotto questo padiglione, con 5 ettari di verzura meravigliosa, di alberi, di uccelli, di coso, avere a che fare con il fondo, che poi invece è il ghiaccio, e le caverne, che sono la morte, che va giù, e sopra invece c'è il sole. E le caverne, e dentro c'è una fanciulla. In ogni padiglione di piacere ci deve essere una fanciulla, e questa fanciulla è un simbolo. Naturalmente ci sono state interpretazioni di tanti critici su Kubla Khan, perché è uno dei testi più complicati, più brevi e più densi di cose, ma naturalmente anche i riferimenti di poeti precedenti inglesi, e Morrison aveva studiato molto bene tutti gli scrittori, addirittura del 600, degli elisabettiani del 700, anche la tradizione un po' demoniaca, tutto quel discorso lì, e naturalmente anche, adesso non sto a dirvi i nomi, però Dryden, John Dryden, andatevelo a vedere. Dryden è uno appunto che scrive un poemetto, notate, chi conosce la biografia di Jim Morrison così, che si intitola Il festino di Alessandro. È il discorso di lui che si fa pettinare all'Alessandro Magno e tutto, viene da Dryden, il discorso del festino di Alessandro, e addirittura alcuni versi, queste tumide labbra, no, luccicanti, e questi occhi lucenti, proprio solo la descrizione, diciamo, della non abbiamo parlato però del corpo di Morrison, però è chiaro che gettare il proprio corpo nella notte, di cui parlava Pasolini, è chiaro che quel discorso del corpo vivo, no, è potente, è importante, no, ed è coniugato con la parola, non staccato, cioè il tentativo poi in poesia di riportare nel ritmo il corpo, cioè nella metrica, nel ritmo, nelle battute, no, degli accenti, proprio in questo profondo giambico che c'è, da quello che ho capito, nella sua, basta prendere tutti gli attacchi delle canzoni o delle poesie, cioè breve lunga, cioè il ritmo cardiaco, cioè il giambico anapestico, che è il ritmo fondamentale dei dorsi, cioè che poi in musica torna con delle successioni, come direbbe Leopardi, le successioni dei tuoni, lui le chiama tuoni, sarebbero suoni, E a proposito di Giacomino, assolutamente vi devo leggere quella cosa che avevo detto prima, perché sono poche righe, che taglia la testa al toro a tutti. Chiunque può andare allo Zibaldone a vedere 20-21 agosto 1823. Lo trovi subito. 3229 è il capoverso. È il secondo volume dello Zibaldone, pagina 334, e dice: e finalmente, dopo aver parlato molto della musica per molte pagine, avere detto che la melodia nasce dal popolo, dai ritmi popolari, e che i musici, come i poeti, non inventano niente, ma riprendono i ritmi del popolo, i ritmi che sono ritmi naturali, che la melodia è naturale, mentre l'armonia è culturale, che il lavoro dei musicisti, che è armonico, cioè culturale, si deve basare sul lavoro melodico musicale, che è quello naturale invece, che viene dal popolo. Insomma, un riassunto veloce. E poi alla fine dice, quasi all'ultimo, dice: e finalmente a trattare, dovremo arrivare, no? A trattare, finalmente a trattare della funesta separazione della musica dalla poesia e della persona di musico da quella di poeta, attributi anticamente, secondo la primitiva natura di tali arti, indivise e indivisibili. E questo è Giacomo Leopardi, cioè la teoria, la funesta separazione. Cioè, così come alle origini, no? Alceo accompagnava, no? I suoi versi bellissimi, no? Tra cui ce n'è anche uno morrisoniano e anche pasoliniano al massimo, che io adoro, che è il frammento 5, no? Di Alceo, no? Che mi pare: to dergon agasei to te acora, e questa azione tua figlia la guidi, che vuol dire che lui si rivolge. Chi è la tua figlia? Si rivolge a Zeus, la figlia sarebbe Atena, e dice: questa azione, cioè to dergon, e qual è l'azione? È sia la parola che l'azione militare, perché Atena sorveglia e protegge sia le imprese militari che quelle poetiche. Quindi fondamentale concezione fin dall'inizio, che Pasolini porta in Empirismo eretico, dove dice: la poesia cos'è? Per tutto un secolo ci hanno detto che la poesia è lingua, no? Tutto il simbolismo dice: la poesia è uguale lingua. E il Pasolini dice: no, la poesia è azione. È azione. E quelli che dicevano che invece il cinema era, dicevano il cinema era un'arte così, lui dice: no, il cinema è una lingua, non è un linguaggio. Cioè Pasolini porta avanti la teoria, ma qui ci vorrebbe un altro incontro. Lo faremo magari sulla teoria del, appunto, che rovescia tutte le carte. Cioè il cinema non è più un semplice linguaggio d'arte, il cinema è lingua. Quindi io vi faccio una grammatica del cinema, vi dico che c'è un'inquadratura che è il monema, che equivale alla parola. Dentro però l'inquadratura ci sono tutti gli oggetti. Questi oggetti li chiamo cinemi, come nelle lettere li chiamo fonemi, quelli che compongono una parola. Insomma, la teoria di Pasolini è affascinantissima, cioè porta avanti. E però la cosa che interessa a noi è che la poesia è azione. To dergon agese to te acora, cioè è questa azione tua figlia la guidi. E naturalmente tutto questo discorso, per chiudere, ci porta a questa visione. Allora, questa visione di Jim Morrison, io ho saltato tante cose, tanti appunti anche concreti sulle sue poesie o canzoni, però a me porta a queste conclusioni, prendetele con beneficio di inventario. Cioè, innanzitutto, naturalmente è una visione anarchica, una visione apocalittica, è una visione critica, è una visione simbolistica anche, è una visione psicanalitica, è molto complessa. È una visione che non è unica, è uno spettro, è qualcosa che si allarga, che è pieno di faccette, che a seconda di come siano illuminate risplendono. Ci sono molte, è un prisma, ecco, è una visione prismatica, non è una visione unica. È assurdo poter dire che un poeta è così. Un poeta sì, anche di Baudelaire hanno detto è demoniaco e maledetto, però hanno detto anche realista. Io credo di più a questo discorso, per esempio. Cioè il realismo, come dice Richter, un realismo proprio disperato, spietato, no? Crudele. È un realismo tragico, no? Che è anche quello di Morrison. Però la cosa che, con cui voglio chiudere, oltre ai versi del Kubla Khan, che sono quasi scritti per Jim Morrison, perché sembrano proprio lui, è che noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica della visione. Cioè, ora, nella società dello spettacolo, sapete il libro di Guy Debord, La società dello spettacolo, nel 68 forse il libro più importante da leggere dopo Marx, per capire in che mondo viviamo. Cioè lui dice che addirittura anche lui gli USA e gli USA e quella volta l'URSS erano compresenti, perché avevano uno un capitalismo di Stato, quello il capitalismo invece di mercato, però nello stesso tempo avevano le stesse cricche, gli stessi signori, gli stessi lord, gli stessi abbindolatori, cioè noi viviamo nell'epoca dell'abbindolamento totale. Ora la cosa è diventata a ritmo battente e continuo, che è il web, perché quello è un abbindolamento totale a ogni secondo di vita, col telefonino. Quindi chiudete i telefonini, buttateli via, questo è il consiglio mio del poeta, andate a vedere il mare, ma no così per riprenderlo, perché voi riprendete il mare, ma in quel momento non lo vedete, guardate lo schermo che lo sta riprendendo, poi andate a casa e lo rivedete, ma filmar per rivedere è ridicolo, cioè non è la vita è guardare e sentire, emozionarsi, pensare, fare nascere il pensare dal sentire, non può nascere il pensare da un aggeggio. Non può nascere, non c'è pensiero, il mondo oggi è una miseria totale di pensiero. È una miseria perché il pensiero è scollegato dal sentire, è pieno di emozioni, ma le emozioni sono solo castrate, sono subito tagliate come taglia l'immagine, no? Tac, passa alla successiva. Cioè è un taglio, proprio è la castrazione del pensiero. È proprio io a me mia moglie me l'ha regalato il computer, perché c'è tanta roba su di me sul computer, vabbè, già i libri, ma io non lo uso, io uso la lettera 32 dell'Olivetti ancora, tutti i libri, quella che mio padre mi aveva regalato quando ho fatto la tesina di greco. È quasi tenuta su con lo scotch, ma io ci ho fatto le traduzioni, ci faccio le poesie e tutto. Cioè io ho bisogno, i miei libri sono fatti a striscioline e uso poi la cucitrice, sono come tutti dei film, sono dei copioni i miei libri. Cioè io ho bisogno di montare, di fare una cosa fisica. Oddio, mi potrete dire, anche nel computer si fa il montaggio incolla, copia incolla. Però a me, io ho bisogno, io perché devo avere uno schermo anche quando scrivo? Ma insomma, è ridicolo. Cioè, non basta già 6 ore o 3 con la televisione. Anche quando scrivo devo avere uno schermo? Ma io ho bisogno della carta, di una cosa fisica, devo sentire la materia. È una cosa diversa. Io sono uno scrittore dell'Ottocento, ancora dei primi del Novecento. È proprio una cosa antropologica. È diverso, una cosa. Io preferisco rimanere un uomo antico, cioè preferisco, magari gli altri andranno avanti, però si perdono qualcosa, secondo me. Cioè si perdono la materialità. Ora, questo per dire che, come dire, noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica, della visione nella società dello spettacolo, perché da una parte, no, il marxismo, la mistica, insomma, abbiamo capito che Jim Morrison è un marxista mistico e blasfemo. E viene da Baudelaire, cioè viene da un'idea della poesia che non ha inteso la poesia come letteratura, e anche Rimbaud soprattutto dopo, ma ha inteso la poesia come vita in cui ne va di noi, cioè di noi, cioè semplicemente Gianni De Rio, che è stato vivo sulla terra, ne va di come hai pensato, come hai sentito. Cioè la poesia non è una branca per i professori da studiare a scuola, la poesia è la vita proprio vera, e la poesia è il sincretismo vitalistico di questi poeti, cioè lo spostare sulla letteratura la religione, cioè fare del sincretismo, cioè avete visto Pasolini, l'antico, i greci e poi il cristianesimo, tutti questi succhi, anche in Morrison, cioè gli orfici, i greci, la tragedia greca e poi il cristianesimo, naturalmente la famiglia da cui era nata, no? Era nato, no? Cioè, il discorso del protestantesimo che non abbiamo affrontato, cioè alla fine tutti questi succhi arrivano nel poeta a una concezione sincretistica, cioè mettere insieme cose diverse per arrivare a una religiosità propria, cioè singolare, alla faccia di tutte le confessioni stabilite, perché l'eresia per me è la vera religione. Cioè Tommaso Campanella, che è il poeta più grande dopo Dante, cioè Campanella ha detto: cos'è la poesia? Retorica magica e figurata, cioè una retorica che ha a che fare con la magia, cioè con un certo modo di sentire la realtà, e con la metafora. Figurata vuol dire attraverso immagini, attraverso metafore, retorica magica e figurata. Allora noi abbiamo da fare tre questioni. Una è la trasformazione, cioè dobbiamo resistere, combattere contro la trasformazione feticistica della visione. Cioè la visione non è più una visione, è un feticcio. Cioè è diventata un'immagine da consumare, una pornografia, anche se non è il sesso, qualunque cosa è pornografica. Cioè porno appunto vuol dire questo. Cioè Ora, la trasformazione feticistica della visione, cioè cosa vuol dire? Che l'oggetto della visione, che è magico e iniziatico, a cui Jim Morrison probabilmente aspirava, no? Si è trasformata in mito del soggetto. Tutti hanno guardato lui, che invece col dito indicava la luna. Non solo hanno guardato il dito invece della luna, ma hanno guardato lui, cioè hanno fatto di lui il mito. Questo è il rischio del divismo oggi, cioè del fatto che invece dei contenuti si guardano i contenenti, invece delle cose fondamentali si guardano le forme. Ora, questo è un pericolo costante, continuo, cioè la trasformazione della cultura in feticcio è una cosa. Allora, lui indicava una visione e invece tutti, molti, non dico tutti, ma molti sono corsi dietro al divo, allo star system, alla rockstar. Questo discorso dello star system, alla rockstar è proprio questo, è la trasformazione dell'indicazione della visione invece in mito del soggetto. Cioè invece di fare un mito della visione, cioè dei contenuti della visione, dell'utopia che dobbiamo cercare, si è fatto un mito dei soggetti, cioè se è chiaro, no? La seconda è la reificazione del significato, cioè del senso profondo, invece insignificante, in suono e immagine, attraverso il narcisismo di massa. Cioè il narcisismo di massa porta all'identificazione e ci si identifica con il significante, non col significato. Che calzoni ha, che occhiali ha, che telefonino, come si veste, come si muove, e tutti copiano e sono cioè degli animali, dei cretini, perché Pasolini dice la gioventù oggi, Pasolini nel 75 lo dice, la gioventù oggi è ridotta a un gruppo, a un gregge di degradati imitatori. Gli stessi talent non sono altro che l'imitazione dei cantanti, gli fanno cantare le canzoni dei cantanti che sono già stati famosi, e quello è, cioè quella sarebbe l'imitazione inedita del trito, come la chiamo io, no? L'imitazione inedita, cosiddetta, no? Del trito, cioè, la fai bene, è tua, la fai tua, ma che cazzo, voglio dire, è vero che il canone, anche i poeti studiano le poesie degli altri, può essere anche giusto, tu fai un repertorio, impari a cantare anche le cose altrui, però il meccanismo è troppo selvaggio, cioè è troppo una riduzione all'imitazione di tutto, quindi ci vuole, insomma, ecco. E quindi questo io imitativo del comportamento, del linguaggio della presenza, del corpo, del tatuaggio, del vestiario, che eccede su ogni contenuto. Quindi il contenuto, non, cioè il medium è il messaggio, Marshall McLuhan, quello è il discorso. L'ultima cosa è questa, appunto guardare il dito e non la luna, lo spettatore, il testimone della visione e non lo spettacolo, la visione nuova del sentire e del pensare che dovrebbe nascere appunto dalle canzoni, anche dalle dichiarazioni potenti che loro hanno fatto, che Dorsey hanno fatto, ma tutti poi andavano soprattutto dietro al comportamento. E poi la quarta, che è l'attraversamento della notte, night, del negativo, il caos e la morte, per trovare la luce dell'alba, light, e l'utopia confederata dei viventi, per dirla con Giacomo Leopardi, quindi questo passaggio poi dal mondo alla terra, cioè sentendo che oggi non è più tanto la lotta di classe che si svolge nel mondo, ma è una questione che riguarda la terra ormai, non riguarda più noi, solo noi, cioè una lotta di classe tra gli umani. Il problema è più largo, è una lotta proprio tra, come dire, no? Tra il vivente e la terra. Cioè questa è l'altra cosa. Ora, per chiudere, dice with music lewd and long, cioè Coleridge addirittura conia qualcosa che con questa musica lewd and long, with music lewd and long, cioè sarebbe una musica forte e ampia, piena e larga, alta e lunga. Non è la suite dei Doors che cedeva sempre i 3 minuti classici della canzone e andava verso questo ritmo lungo e largo. È proprio questo che c'è in questo poemetto, dove addirittura la conformazione fisica, no, che poi viene presa da Dryden, no, nell'Alexander Feast, his glowing cheek, his ardent eyes, no? Queste lucenti labbra, questi ardenti occhi, no? E che del festino di Alessandro, che poi ritorna nel Kubla Khan, e che Jim Morrison fa sua, perché io vi leggo i versi finali che dicono questo. Il salterio era uno di questi strumenti musicali a forma trapezoidale che veniva suonato coi martelletti, una specie di antesignano, no? Di questi strumenti, no? Del tastiere, no? Una fanciulla con salterio io vidi in una visione. Era una giovane abissina e col suo salterio suonava, del monte Abora cantava. Potessi in me resuscitare quel suo canto e melodia, vinto di gioia ne sarei, di piena musica nell'aria, quel duomo anch'io fabbricherei. Appunto il duomo, il fanasterio, no? che è l'utopia, no? Di questo trovare un luogo dentro la natura che vinca la morte, per quanto la morte è sotto, nelle caverne, e tu sai che c'è. Però è questa l'utopia, no? E dice alla fine, quel duomo anch'io fabbricherei, quelle grotte di ghiaccio, la cupola di sole, la compresenza, ecco. E ognuno che ascoltasse lì vedrebbe tutti gridando, non è il concerto rock, attento, attenti, i suoi occhi di lampo, le sue chiome fluenti. È incredibile, no? Fagli tre volte intorno un cerchio, il tabù. Cioè, circondalo, no? Fagli tre, il concerto, il grande raduno, no? Fagli tre volte intorno un cerchio, chiudi gli occhi con santo timore, e di ritorno a questo holy dread, e la paura, lo spavento, però è santo, perché con rugiada di miele fu nutrito e beve latte di paradiso. Basta, è troppo bello.
1: Ora per chi ha sentito la prima dei nostri incontri con Luca Scarlini su Ziggy Stardust, no? Quando ha sentito queste ultime conclusioni che ha fatto Gianni sulla

0: sentiamo l'ultima canzone, che è la The Ghost Song, l'ultima poesia che chiude An American Prayer. Qui la traduzione purtroppo è mia, è pessima, però intanto almeno c'è, passa scritta una traduzione che aiuta un po' a capire le parole di Morrison.
1: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep.

0: Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: E per chiudere, io volevo dirvi, farvi notare, Luca Scalini ci aveva detto che il giorno in cui lui decide di far morire Ziggy Stardust è il 3 luglio del 1973. La data non è casuale, Jim Morrison era morto il 3 luglio del 1971 e quindi il collegamento tra Ziggy Stardust e Morrison è più che evidente. Grazie a Gianni D'Elia. Grazie a voi, ci vediamo per l'ultimo appuntamento sabato prossimo con Gianluca Morozzi che ci racconta Bob Dylan, mancava giusto lui.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Qui si parla di rock, ma si puntano i riflettori principalmente sulle atmosfere più acustiche, più delicate. Abbiamo molte novità in scaletta in questo nuovo episodio, molti brani targati 2026 come questo, che è il ritorno di una band che noi amiamo molto e che si chiama Mumford & Sons e sembrano

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, questo nuovo singolo ci riporta agli esordi del 2009 per questa band inglese fondata da Marcus Mumford, lui che era nato negli States ma che da piccolissimo si era trasferito nel Regno Unito, da dove arrivava la sua famiglia. Mumford & Sons con The Banjo Song, e da segnalare la partecipazione alla produzione di un grande artista che fa parte dei The National, uno dei fratelli Dessner, esattamente Aaron. Ricordo ancora 20 febbraio, Pride Fighter è il titolo del lavoro. Passiamo ora ad un cantautore americano, ha fatto parte per un breve periodo dei Fleet Foxes. Torna Father John Misty con un nuovo singolo per la Sub Pop, si intitola The Old Law.

Un brano un po' psichedelico che è stato avvicinato al periodo di John Lennon post Beatles, questo brano di Father John Misty, ex batterista dal 2008 al 2012 dei Fleet Foxes, ma con una carriera discografica molto importante, anche con il suo vero nome, ovvero Josh Tillman, nato nel 1981 nel Maryland. The Old Love è il titolo di questo pezzo, è un'anticipazione probabilmente di un nuovo album. Comunque lui farà un tour che fortunatamente toccherà anche l'Italia, magari vi ricorderò nelle prossime puntate anche le date precise. E a proposito d'Italia, la band che arriva come base la città di Napoli, anche se il frontman arriva da Birmingham, si chiamano Planet Funk e questo è un singolo tratto dal loro nuovo album, si intitola Feel Everything.

Feel Everything da quest'album che si chiama Bloom, che si scrive non con due ma con tre O. Per quanto riguarda i Planet Funk, dicevo, band napoletana nata nel 1999, brano dance, ma ne esiste anche una versione ancora più dance di questa canzone che magari vi farò ascoltare nelle prossime puntate, una versione molto piacevole e sicuramente ballabile. Ora andiamo in Islanda, dove c'è un cantautore che pubblicherà il nuovo album da titolo Julia a febbraio, si chiama Asgeir. Il singolo, anticipa un po' il tutto, si intitola Against the Current.

Lui è bravo perché riesce a unire le atmosfere folk con qualcosa di elettronico, un tessuto di sottofondo che esalta un po' il suo timbro particolare, molto nordico. Per quanto riguarda Asgeir, nato a Laugarbakki, nuovo singolo per questo artista che anticipa il suo quinto lavoro dal titolo Julia. Ma ora andiamo in Canada per presentarvi una band che ha all'attivo ben 8 album, si chiamano Dears. Questo è un singolo dal titolo Baby, We'll Find a Way. The Dears.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Baby, well, find a way, The Dears, da Life is Beautiful, loro ottavo album per questa band che arriva dal Canada, guidata dal cantautore Murray Lightburn, attiva da fine anni 90. Continuiamo con una band londinese che ha iniziato da poco, nel 2024, hanno pubblicato un singolo che contiene due brani, uno che ascoltiamo quest'oggi, il pezzo si chiama Let No Other Change Your Mind, sono i Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Qualche atmosfera un po' alla Velvet Underground per questo bel pezzo dei Marcy, formazione che arriva da Londra, Len Hodder, Change Your Mind. Rimaniamo a Londra con una cantante soul classe 1998, si chiama Olive Jones, ci presenta un pezzo dal titolo Kingdom, brano molto potente che affronta le divisioni della Brexit. Fa parte del suo album che arriverà a marzo dal titolo For Mary, Olive Jones.

una bella versione di un classico di Patti Smith scritto dal Boss nel 1978 per un album che si intitolava Easter, portato al successo ovviamente da Patti. Because the Night, in questa versione di una band che si chiama Stress Dolls, che è il progetto di una cantautrice che arriva da Buffalo e che si chiama Chelsea O'Donnell, classe 1989, che è attiva dal 2013, in passato era nota come Wolf. Da una veste forse un po' più contemporanea al pezzo, con qualche rumore in più di sottofondo. Lui invece è un classe 1970, nato a Louisville, si chiama Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Bonnie Prince Billy con They Keep Trying to Find You, ovvero continuano a cercare di trovarti, è un brano che esplora un po' la sensazione di essere sempre osservati e inseguiti dai propri fantasmi interiori, un po' di manie di persecuzione, diciamo così. Will Oldman pubblicherà a marzo il suo 23esimo album in studio. Ricordo che ha pubblicato lavori come Will Oldman stesso, poi Bonnie Prince Billy in questo caso, ma anche come Palace, senza contare poi le sue collaborazioni numerosissime. Una canzone che sicuramente mette in luce la sua voce unica e riconoscibile. Torniamo a Londra per due ragazzi sulla rampa di lancio, sono due fratelli e si chiamano Matthew e Issy Cartlidge. Rhythm of Yourself è un brano dei Molotovs.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: The Molotovs, nuovo singolo per loro tratto dall'album di debutto in uscita proprio in questi giorni dal titolo Westin' on Yacht. Il brano si intitolava Rhythm of Yourself, band che sta avendo veramente un grande successo per i due fratelli Cartlidge. Quella che segue invece è una band che ha fatto la storia della musica britannica, anche loro londinesi, sono nati nel 1976 in piena esplosione punk con un singolo che aveva avuto un successo clamoroso dal titolo New Rose. Nel 2025 è scomparso il loro chitarrista e fondatore Brian James. Forse avete capito che sto parlando dei Damned, che stanno tornando con un album di cover di brani famosissimi di artisti come Rolling Stones, come Animals, ma ce ne sono molti, molti altri, come per esempio i Pink Floyd. Cover di un brano dal titolo See Emil Play, Damned.

Un brano che mantiene intatta la sua psichedelia originale, arricchita forse da tinte oscure e gotiche, tipiche dei Damned. See Emil Play, classico dei Pink Floyd del 1967, in questa nuova versione, da quest'album di cover uscito il 23 gennaio, che sicuramente farà parte delle prossime puntate di Rock Wave. Ricordo anche una versione di questo pezzo bellissima di David Bowie in un album che si intitolava Pin Ups. Ma ora vi porto a Sydney, vi porto in Australia con Royal Otis e Dancing With Myself.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un bel pezzo per Royal Otis, questo duo che arriva dall'Australia. Stiamo già ascoltando ormai da qualche settimana il loro ultimo album, il secondo, che si intitola I Key. Per una band che è diventata in breve tempo un fenomeno live, sono molto noti dalle loro parti. È uscito in questi giorni un nuovo video e singolo per quanto riguarda gli Swede, è tratto dal loro ultimo album che si intitola Antidepressants, uscito a settembre, un brano che vi ho fatto già ascoltare in passato ma che riprendo proprio in questa occasione, e anche per il fatto che hanno presentato il loro tour europeo e mondiale del 2026 che toccherà anche l'Italia, esattamente il 12 maggio a Milano al Fabric. Il pezzo si intitola Sweet Kid, Swede, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Non sbagliano un colpo, assolutamente. I Swede, Sweet Kid, tratto dal loro decimo album Antidepressants, anche loro londinesi, città sotto i riflettori in questa puntata di Rock Wave, sono nati nel 1989, ma ora con una band che si chiama Twilight.

La musica delicata dei Twilight, che è una formazione che arriva da Oslo, una formazione norvegese attiva già da qualche anno, che un po' alla volta si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama della musica rock, ma principalmente musica acustica, come questa canzone Aspetta fino a domani. Ed ora 1:48 in compagnia di un duo franco-americano che è nato a Parigi nel 2018, si chiamano Special Friend e questo è il loro nuovo singolo dal titolo Breakfast.

Forse avete riconosciuto questa canzone, si intitola The Things We Do For Love, le cose che facciamo per amore, la versione originale uscita inizialmente come singolo nel 76 e poi inclusa in un album dal titolo Deceptive Bands, è un classico dei 10cc che noi abbiamo ascoltato in questa versione un po' elettropop molto elegante di un duo che si chiama The Bird and the Bee, arrivano da Los Angeles ed hanno incluso questa canzone nella colonna sonora di un film uscito a Natale, un classico natalizio con protagonista la bravissima Michelle Pfeiffer, un film dal titolo Oh What Fun, che include anche altre canzoni piacevoli, una dei Fleet Foxes che vi ho fatto ascoltare nella precedente puntata e anche una di Sean Van Etten che ascolteremo in una delle successive, ma intanto c'è un trittico di artisti italiani. Il primo arriva da Roma, si chiama Francesco Arpino e da Back to Brit ci presenta Tonight I'll Be With You, Francesco Arpino.

È un artista molto affermato, molto conosciuto qui in Italia, si chiama Francesco Arpino, è tornato in Inghilterra per questo nuovo album dal titolo Back to Brit, uscito a fine 2025, da cui abbiamo ascoltato questo pezzo dal titolo Tonight I'll Be With You. Cantautore polistrumentista molto noto, come dicevo prima, ha collaborato con artisti come San Giorgi, come Servillo degli Avion Travel, Gran Agnello, grande cantautore napoletano, poi l'attore Alessandro Haber. Un disco di cover dei Beatles con Bobby Solo e poi con il figlio di John Lennon, che tra l'altro collabora in un pezzo di questo ultimo album. Vi dicevo trittico italiano perché questi sono tre fratelli svizzero-italo-americani. Sono Marco, Paolo e Matteo Zocco, anche se Marco è un po' il leader di questo trio. In arte semplicemente Zocco, il pezzo si intitola Diamond in the Rough, dal loro primo album.

0: Marco Zocco affiancato dai fratelli Paolo e Matteo per questa formazione che si chiama Zocco. Diamond in the Row è il titolo di questo pezzo, che fa parte di un EP uscito a inizio 2026 e che dovrebbe essere bissato fra non molto da una seconda parte. Per questo progetto nato a Milano, guidato da questo cantautore svizzero-italo-americano. Chiudiamo questa parentesi italiana con un personaggio che ha fatto veramente la storia della musica fiorentina, parlo di Andrea Chimenti, frontman dei Moda, da non confondere con i Modà, che però ha anche una carriera solista piuttosto importante, ha pubblicato ben 10 album. Questo pezzo è stato scritto insieme al figlio, che si chiama Francesco, e rende omaggio al decennale della scomparsa del grande David Bowie. A duettare in questo pezzo c'è Tori Sparks, che è una cantautrice nata a Chicago e cresciuta a Nashville. Il pezzo si intitola A Stay in the Moonlight, Andrea Chimenti con Tori Sparks.
1: I'm a stain in the moonlight, not sure if it's there.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Andrea Chimenti con Tori Sparks e Stay in the Moonlight, ma ora Rock Wave è il momento di una grande artista, Lucinda Williams.

0: Rock Wave.
1: What's Gone Wrong è un pezzo tratto dal nuovo album di Lucinda Williams, è la title track, coadiuvata in questo caso da Britney Spencer, che è un talento emergente del country soul americano. Lucinda è classe 1953, è nata in Louisiana, è una delle voci più autentiche del cantautorato americano. Ha avuto problemi molto molto seri di salute che però non le hanno impedito in questi anni di continuare a fare nuovi album e soprattutto a esibirsi dal vivo. E rimaniamo in attesa di ascoltare l'album completo. Intanto continuiamo con Alex Edwins, che è il cantante di una formazione canadese che si chiama Metz. Lui ha anche un progetto alternativo che esce per la Sub Pop e denominato Weird Nightmare. Ci fa ascoltare questo singolo dal titolo Forever Elsewhere.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Ci voleva un po' di buon rock per concludere la puntata odierna di Rock Wave, anche se il brano di chiusura è un pop elegante di una formazione inglese che si chiama The Would Be Goods, progetto nato a Londra nel 1987 dalla cantautrice Jessica Griffin. Uscirà fra poco il loro nuovo album dal titolo Tears Before Bedtime, anticipato da questo singolo che si intitola Dr. Love. Io vi saluto con questa canzone e vi do appuntamento alla prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
2: Gli America sono un trio americano formato nel 1970 da Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Daniel Peek, tutti quanti alla voce e alla chitarra e tutti quanti figli di ufficiali americani residenti in Gran Bretagna. Nel 1971 pubblicano il loro primo LP sotto l'etichetta Warner, con composizioni ispirate largamente a Crosby, Stills, Nash & Young. Il disco è un buon successo in America ed il trio continua a comporre brani folk rock dalle facili melodie pop.
3: Un primo brano da questo lavoro d'esordio, I Need You.

0: Nel 1971 esce il singolo A Horse With No Name, un brano che ricorda per sonorità Neil Young ed è molto semplice da suonare, avendo solo due accordi, re minore e re sesta nona. La prima versione dell'album non comprendeva questa hit, registrata l'anno successivo ai Morgan Studios di Londra, che è inclusa però nella ristampa messa in commercio nel 72. La canzone compare in vari film, come American Hustle, Air America, Grand Theft Auto, Sant'Andreas e in un episodio di Breaking Bad. A Horse With No Name, un cavallo senza nome. Nella prima parte del viaggio stavo ripensando a tutta la mia vita. C'erano alberi, uccelli e rocce e cose, e c'erano sabbie e colline e catene montuose. La prima cosa che incontrai fu una mosca ronzante ed un cielo senza nuvole. Il colore era tremendo ed il terreno era secco, ma l'aria era piena di suoni. Ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia il dolore. Dopo due giorni nel sole del deserto, la mia pelle iniziò a diventare rossa. Dopo tre giorni, a divertirmi nel deserto, stavo guardando il letto di un fiume e la storia che raccontava di un fiume che scorreva. Mi rattristai a pensare che era morto. Vedi, ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia dolore. Dopo nove giorni ho lasciato libero il cavallo, perché il deserto era diventato un mare. C'erano piante, uccelli, rocce e cose. C'era sabbia, colline e catene montuose. L'oceano in deserto con la sua vita sotterranea è una maschera perfetta in superficie. Sotto le città giace un cuore fatto di terra, ma gli uomini si rifiutano di dargli amore. Vedi, ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia dolore.
1: Questa è A Horse With No Name.

Gli America pubblicano un album all'anno fino al 1980, continuando ad avere un gran successo fino alla metà degli anni 70. Due dei loro album più venduti sono Holiday del 1974 e Hearts dell'anno successivo, a cui fa seguito un declino compositivo. Nel secondo album degli America, Homecoming del 1972, spicca il brano Ventura Highway, di cui vi leggo il testo. Mastichi un filo d'erba camminando lungo la strada. Dimmi, quanto tempo hai intenzione di rimanere qui, Joe? Alcuni dicono che questa città non si presenta bene sotto la neve. Non te ne importa, lo so. La Ventura Highway nella luce piena del sole. Le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna. Te ne andrai, lo so, perché il vento sta soffiando tra i tuoi capelli e i giorni circondano il tuo tempo qui. Le stagioni stanno piangendo, ma non disperare. Ci sono lucertole grosse come alligatori nelle nuvole. Esprimi un desiderio per una stella cadente, mentre aspetti il primo treno. Mi dispiace, ragazzo, ma sei stato colpito dalla smania di partire. Oh, dai, Joe, puoi sempre cambiare il tuo nome. Grazie mille, figliolo, è sempre lo stesso. L'avventura highway nella luce piena del sole. Le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna. Te ne andrai, lo so, perché il vento sta soffiando tra i tuoi capelli e i giorni circondano il tuo tempo qui. Le stagioni stanno piangendo, ma non disperare. Ci sono lucertole grosse come alligatori nelle nuvole.

In questa seconda uscita, oltre ai tre musicisti, sono presenti anche Harry Dilts al banjo, Joe Osborne al basso e Hal Blaine alle percussioni. Questa è Cornwall Blank.

Only in your heart, solo nel tuo cuore. Mary, hai visto giorni migliori? E troverai modi diversi? E lui significa davvero così tanto per il tuo cuore? Porta tutto il peso possibile. Puoi trovare un altro uomo e condurlo direttamente alla fonte. Devi tracciare il suo corso. Perché è solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo. Ti svegli da un sogno sfuggente. Devi cambiare ambiente. È così difficile da vedere fino alla fine. Abbatti tutti i muri che puoi. Hai bisogno di una mano. Sono sicuro che ci sia qualcuno solo per te. Sta cercando di farcela anche lui, perché è solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo. È solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo.

California Revisited. Everyone I meet is from California. Ritorno in California. Tutti quelli che incontro vengono dalla California. Il paradiso potrebbe essere una risposta se cerchi un Eden nel cielo. Sulle tue acque vedo uno strano riflesso. Si dice che ti vedrò quando morirò. Tutti quelli che incontro sono della California. Si balla per le strade in California. In California si guarda la danza delle ombre che galleggia, galleggia leggera sul mare. In California racconti storie così strane. Vieni a trovarmi quando il mondo ti avrà liberato. Tutti quelli che incontro sono della California. Si balla per le strade in California.

La terza uscita è del 1973 e prende il titolo di Hat Trick, un disco che precede senza particolari emozioni. Ora la title track.

Nel 1975 prosegue il periodo d'oro con un altro album ai vertici delle classifiche, Hearts. La formazione è la stessa del primo lavoro, con l'aggiunta di David Dickey al basso e Willie Lee Cox alle percussioni. Questo è il brano d'apertura,

Il sesto album in studio si intitola Hideaway e raggiunge l'11ª posizione di vendita negli Stati Uniti, diventando disco d'oro. Da questo lavoro, la prima traccia, Lovely Night.

Nel 1977, in pieno periodo punk, esce Harbor. Il disco non ottiene i favori della critica né quelli del pubblico. In più, Dan Peek abbandona il gruppo per una carriera solista. Questa è la traccia finale, Down to the

Dopo i fallimenti commerciali di Silent Letter del 1979 e Alibi del 1980, Daniel Peek pensa bene di abbandonare il gruppo, che tenta invano di riconquistare il successo proponendo composizioni scialbe e scarsamente originali. Nel 1979 arriva l'ottavo long playing per il duo, Silent Letter. Questo è All Around.

Silent Letter è il primo album senza l'apporto di Dan Peek e senza la produzione di George Martin. Con questo LP la band, ora ridotta ad un duo, tenta di rinverdire gli sfarzi del passato, ma con una timida accoglienza da parte del pubblico e della critica. Alibi è il nono prodotto degli America, uscito nel 1980. Anche per questo lavoro ci fu una tiepida accoglienza da parte del pubblico, fino a quando la band partecipò al 32esimo Festival di Sanremo, facendo salire le vendite del disco con il brano Survival.

Perspective è l'album numero 12 ed esce nel 1984. È un lavoro con poche idee e qualche occhiata alla produzione pop elettronica dell'epoca. Questa è Special Girl.

Perspective suggella la definitiva decadenza della formazione americana, lontanissimo ormai dallo stato di grazia degli anni 70. I due reduci della band, Beckley e Bunnell, chiudono l'esperienza discografica con la Capitol con il Live in Concert del 1985. Inaspettatamente, 10 anni dopo il loro ultimo lavoro, si riaffacciano al mondo musicale con Hourglass. Questo è Young Moon.

ci riprovano 4 anni dopo con Human Nature, con un risultato alquanto scialbo ed una risposta del pubblico altrettanto modesta. Questa è From a Moving Train.

9 anni dopo è la volta del doppio CD Here and Now. In questo doppio lavoro la prima parte comprende nuove composizioni, mentre nella seconda sono comprese molte delle migliori produzioni del gruppo. Questa è Look at Me Now.

Nel 2011 esce Back Pages, un album di cover con brani tra gli altri di Mark Knopfler, James Taylor, Neil Young e Bob Dylan. Ora la celebre Woodstock dell'intramontabile Joni Mitchell.

Poco prima dell'uscita del disco viene a mancare Dan Peek per complicanze di una pericardite. Il 60enne fondatore degli America, essendosi convertito al cristianesimo, aveva pubblicato una serie di album di successo di musica religiosa contemporanea. Nel 2015 esce Lost and Found, 18° lavoro per gli America. Il disco raccoglie materiale dal 2000 al 2011 non pubblicato precedentemente, il cui singolo di maggior successo è Driving.

0: In quest'ultimo lavoro il duo è coadiuvato da musicisti quali Hank Linderman alla chitarra, Jason Scheif al basso, Brian Young alle percussioni e Bobby Woods alle tastiere. In totale gli America hanno inciso 16 album in studio, 4 live e 5 raccolte, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.
4: For all you lovebirds out there, this is What the Fuzz Radio, and now the brand new hit. Straight off the press, guys, here's the Misconnection section of the Lindyville.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Hello. Benvenuto su Radio Talpaz. Sei all'ascolto di Avatar. Unprogrammed musica pathemi. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dello octo, fino alla novi. Today. Echo. Pavoi. Ambient, music. Go on, boys.

0: Hi Ascoltato. Ambient music. Online su. Avatar. Unprogrammed music apothemi. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dello octo, fino alla novi. Goodbye.
1: Riccardo Pellegrini presenta. Ora,

0: Bentrovati a Ora Musica, anche oggi la musica indipendente in radio. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, anche oggi tante belle cose da condividere con voi. Nostra ospite sarà Claudia Ferri per raccontarci il suo nuovo singolo. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Sono back Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto, in particolare ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo Appesi a un filo.

0: Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata a Ora Musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lei spariva, e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io, ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto sullo specchio, tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto,
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però, ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da, come si può dire, da una mia, dalla mia esperienza personale, o meglio, era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio, come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

0: Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it.

La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti,

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido, questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

0: Ora musica Magisi 22, anche questa settimana in promozione con il nuovo singolo, era Sei Casa.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta praticamente agli esordi di una band storica della musica italiana. Parlo dei Mattia Bazar. Siamo nel 1975 quando esce questo brano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

La voce di Carlo Marrale, quella di Antonella Ruggero, le voci originali dei Mattia Bazar, che poi nell'arco degli anni hanno avuto diverse mutazioni. Questi erano proprio gli originali del 1975 con Stasera che sera. Torniamo alle promozioni di Ora Musica, Tutto in cenere è il singolo firmato Mab.

0: tutti. Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi Aura Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo. Io ce

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRL Z prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ogni venerdì alle ore 18 in replica, la domenica alle ore 23, da Radio Talpa Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi, selezionata da Bibi DJ.

Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Mio mondo. Il mare calmo e increspato. La luce riflette sulle onde lievi. Tutto scorre silenzioso nella notte, all'ombra della tempesta profonda. Ti parlo del mondo che vive, del mio mondo distrutto sul nascere, di quel giorno in cui il fiore è stato reciso, piantato su un vaso rotto, traballante. La tempesta nasce dove l'occhio non vede, dove il dolore soffoca nelle parole vuote, ed il mondo non comprende l'alba che muta. Luci sfocate in un orizzonte triste. Vive il coraggio di ogni respiro, vive la rabbia del destino. Mi prendi per mano verso il domani, lasciandomi vivere nel coraggio di non morire, nel coraggio di reagire al rancore della vita, per tornare nel mare calmo, che la vita cambia.

c'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. E ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella. Gioia più grande. L'amore è il tuo destino. Sempre.

you like that? Charlie, I almost went crazy.

Le mani rotolano la terra, la farina, l'acqua, il sale, impastano, bevono e distinguono, raccolgono, addormentano, addomesticano il dolore, accarezzano, come un gesto che prende il posto del pensiero, i suoi manovali. Le mani sono ricche e vuote, conoscono molte altre mani, è caldo e freddo, e le voci le attraversano, e loro sanno buono quando è buono e cattivo quando è cattivo. Le mani, perpendicolari al filo, si stendono sull'abisso e dicono: stai quieto, stai quieto, come con un mare in burrasca. Vecchie, molto vecchie, le mani.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Talpa.it.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente in vano.

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto poco a poco d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre Orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

0: L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Kay Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una Kay Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto Kay Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight. Un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro a queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey's Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prime fra tutte, quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e al buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre con i costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. E noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della New Qualpens Gnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.newcoband.it o andare sui social Facebook, Instagram col nostro nome New Qualpens Gnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che sono Ettore.
0: E allora noi intanto, nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band, un brano questo prosechin che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza, un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica, ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia e la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle Aie di Castel Ranieri.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano.

sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla Pedemontana Veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

numeri e note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

what's going on? How can we break this suffering spell?

Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

Bene, ci ritroviamo ancora qui su Radio Talpa. L'appuntamento è con Come Back ogni lunedì sera alle 21 e ogni martedì alle 14 in replica. Quest'oggi protagonista sarà Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Tanta ammirazione per questo cantante, Eugenio Finardi con noi oggi qui su Come Back, qui su Radio Talpa Cattolica. Un cantante, un autore, un chitarrista e pianista, Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 52 e cresce in una famiglia musicale. La madre è una cantante lirica americana, il padre è un tecnico del suono. Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica, tanto che a 9 anni incide il suo primo disco, una canzone per bambini intitolata Palloncino Rosso Fuoco. 2 anni più tardi partecipa all'incisione di 2 raccolte, una di canzoni natalizie e una di canzoni tradizionali americane. A fine anni 60 inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter Calloni. Con loro forma un gruppo chiamato Il Pacco e si esibisce spesso nelle zone del nord Italia. Nei primi anni 70 Finardi entra in contatto con Claudio Rocchi, gli Stormy Six, e collabora con loro e con altri come Session Man. Suona tra l'altro l'armonica nel primo disco dei Fratelli La Bionda e tenta contemporaneamente di farsi notare come cantante. Nel 1972 Eugenio Finardi firma il suo primo contratto discografico. Nel 1975 esce il suo primo album, Non gettare alcun oggetto dai finestrini, questo era il titolo. Con l'uscita del disco inizia anche la tournée, la prima a supporto di Fabrizio De André, che per la prima volta si impegnava in un lungo tour italiano, e la seconda insieme a Lucio Fabbri come supporto alla PFM, premiata Forneria Marconi. Nel 1976 arriva il successo con la pubblicazione di Sugo, che contiene la hit musicale Musica Ribelle. Eugenio Finardi su Come Back.

Eugenio Finardi con noi qui su Radio Talpa. 1977, esce l'album Diesel, un vero capolavoro di rock forte e impegnato che fotografa una realtà tutta italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci. Eugenio Finardi.

0: comeback.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
2: Veramente bello questo appuntamento Come Back su Radio Talpa insieme al grande Eugenio Finardi. Il 1978 fu per lui un anno di cambiamenti, il più importante dei quali fu la collaborazione con il gruppo Crisalide, che contribuì in maniera determinante alla realizzazione dell'album Bleeds, che contiene l'indimenticabile Extraterrestre, e anche del seguente Rockando Rollando del 79. Eugenio Finardi su Come Back.

Siete sintonizzati su Radio Talpa Cattolica, un'ottima web radio che vi invito a seguire con attenzione, piena di ottimi contenuti, abbiamo veramente un sacco di programmi interessanti, radiotalpa.it da Cattolica. Ancora ben sintonizzati su Comeback con Stefano Gentilini e procediamo con questo racconto della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Eugenio nel 1981, dopo una permanenza a Londra, torna in Italia con nuove idee e il progetto di un disco in inglese. Nell'82 diventa padre e anche questo avvenimento in qualche modo influenza le canzoni dell'album che arriverà, che si chiama Dal Blu. Era il 1983, conteneva ballate intime e bellissime come Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa, quelle che fanno i buchi per terra e poi vengono fuori.
1: Come back.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero un

0: E riprendiamo il percorso della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Siamo nel 1987. Dopo una permanenza negli Stati Uniti, si mette a lavoro per l'album che costituisce una svolta nella sua carriera. Si chiama Dolce Italia, ricco di nuove sonorità e segnato dall'inizio della collaborazione con Vittorio Cosma, coproduttore anche dell'album seguente che si intitolava Il vento di Elora, 1989. Il tecnico del suono e sassofonista dell'album è Paolo Panigada, che in quel periodo è anche tra i fondatori di Elio e le Storie Tese. Nel novembre del 1990 esce La forza dell'amore, nel 91 Millennio, un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. E ci fermiamo con il 91, con il percorso della carriera di Eugenio Finardi, ma vi avviso che Eugenio sta continuando a suonare in giro per l'Italia, ha un sacco di concerti, è sempre più bravo e canta sempre meglio le sue bellissime canzoni. Eugenio Finardi ci ha tenuto compagnia in questo appuntamento Comeback. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera alle 21, in replica martedì alle 14. Ciao da Stefano Gentilini e buona settimana.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore.

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno, ben arrivata estate.
0: Ma che bello, finalmente il caldo.
1: Ma adesso voglio dire.
0: Sì, sì, sì. Io da buona pugliese voglio sempre il sole.
1: Ma io dovrei chiederti invece, lei signora, che è tutta,
0: signora Tosorella,
1: tutta marocchina qua, non lo so.
0: Allora oggi, intanto aspetta, salutiamo la nostra ospite che è qui, abbiamo un ospite oggi.
1: Ospite speciale.
0: Oggi abbiamo un ospite speciale. Sì. Puoi parlare Valia, puoi parlare.
2: Posso parlare?
0: Puoi parlare, puoi parlare. Anzi, okay. Parla te al posto di Mauro che io non lo sopporto più.
2: A chi lo dici? Io l'ho ritrovato dopo 30 anni.
0: Pensa che fortuna. Adesso tra poco spiegheremo un po' la presenza di Valia, perché qui oggi si parlerà di sport. Mi dispiace Mauro, ma oggi si parla di sport.
1: Beh, a me piace praticarlo, non guardarlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, sì, praticarlo. Immagina lui nel campo da tennis, immaginalo. Immagino in un campo da tennis.
1: Io ho il polso della tagliatella.
0: Esatto, ah, esatto. Beh. Quindi oggi si parlerà molto di sport, ma soprattutto di un atleta un pochetto conosciuto.
1: Sì,
0: un
1: bravo
0: certo
1: ragazzo.
0: Sinner. Si chiama così? Sinner? Si chiama così?
2: Pare
0: che si chiami così.
2: Che debutta stasera.
0: Dopo tra poco ne parleremo. Comunque Mauro, oggi sono entrata in un... sono andata a trovare Elena, ti ricordi l'agenzia immobiliare sensoriale? Ti ricordi? Ecco, sono entrata e la sua socia mi ha scambiato per una marocchina.
1: Ah, allora
0: Sinceramente, vedi. Ma non sto scherzando, pensavo che fossi... Sì, perché avevo la maglia nera, cuffie nere, sono entrata, ha visto quel tutto nero, ho detto ma cos'è? Ho detto no, non vendo bracciali, però ero io. Vabbè, intanto ascoltiamoci una canzone e poi diciamo il perché la signorina Valia è qui. Io dico signorina, vedi, sono, vedi? Non come quel cafone lì.
2: Sì, che ha detto.
0: Sì, cafone.

0: don't speak, invece noi dobbiamo parlare.
1: Assolutamente sì, anche perché sono molto curioso di ascoltare Vaglia, perché noi ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori. Io ho scelto traduttori perché il microfono mi faceva paura.
0: Anche perché
1: il traduttore era molto più facile rispetto all'interprete. La Vaglia invece, se non sbaglio, hai fatto interprete?
2: No, anche io ho fatto traduttore.
1: Però te eri brava anche
2: nella trattativa. cabina non esiste.
0: Oh, innanzitutto di dove sei? No. Subito.
2: Io sono di Rimini.
0: Di Rimini.
2: Nata a Rimini, sempre vissuta a Rimini, proprio di Rimini.
0: Quindi spiegaci un attimino cos'è che la tua passione, cos'è che fai, tutto questo hobby bello che hai, questa passione bella, spiegala un po'.
2: Allora, praticamente io da sempre, fin da ragazzina, amavo prendere le canzoni famose e riadattarle, ovviamente che stessero anche metricamente bene all'interno mm-hmm. della musica originale, per dedicarle, che ne so, quando c'era un compleanno, quando c'era la cena di fine anno dei prof, per un'amica che si sposava, sì. Praticamente ho sempre fatto questa cosa.
0: È un leone di Lernia riminese.
1: Sì, sì, ma serio.
0: Leone di Lernia.
2: Leone di Lernia.
0: Riminese, vero?
2: Riminese. E l'ho sempre fatto. Anche per le cene di fine classe, per prendere in giro i professori, per anche quando lavoravo in ospedale, quando mm-hmm. andava in pensione il dottore, gli si faceva la canzone e io facevo queste canzoni.
0: Okay.
2: Poi dopo per diverso tempo ho smesso, perché tra il lavoro, una cosa e un'altra, non avevo più stimoli, non so come dire. Devi avere anche un motivo per...
0: Certo.
2: E questo motivo per mi è arrivato con Sinner.
0: Eccolo, perché.
1: Io lo sto cercando gli ho scritto un paio di lettere, ma per sostenere dei progetti belli che abbiamo in Cattolica.
0: Davvero?
1: Sì, ci provo, perché tanto loro hanno la fondazione. Non si sa mai.
2: Non si sa mai nella vita. Mi sembra
1: anche un bravo ragazzo che è molto, molto modesto, si vede anche da come tratta.
0: Secondo me

0: al di là che possa fare dei bei punti.
1: Sì, ma lui è vincente. Poi la cosa bella sua è il dopo partita, quando vedi le interviste con Ubaldo Scanagatta. Io lì mi crepo delle risate. Perché se tu, Mauro, vai a cercare un po' le sue interviste, la sua faccia, le sue risposte, io, cioè le sue freddure così da boom, da serio, io proprio mi muoio dal ridere. A me piace tanto lui come ragazzo. Poi è un bel esempio finalmente per lo sport italiano, ma ovviamente mondiale, ma soprattutto per l'Italia. Rappresenta secondo me veramente un grande sportivo. Sì. Quindi te fai quindi le canzoni per Sinner.
0: Sì, fondamentalmente per Sinner. Perché è lui che mi dà questa, perché io devo avere, cioè, l'ispirazione, certo, giusta. Però le ho fatte anche, che ne so, per Berrettini, l'ho fatta per Arnaldi, per Musetti, però loro sono tipo una così, una,
1: sì,
0: tantum.
1: Sì, una tantum. Ma Mauro, per ad esempio, Sinner, Mauro le fa tutti i giorni per me.
0: Ma immagino.
1: Sì, me le scrive.
2: No, non sono poesie, quelle sono dichiarazioni così chiare, sì, che ancora non ha capito.
0: Che non le ha capite, mannaggia.
1: Tutti i giorni mi arrivano proprio le sue poesie che mi dedica mentre gioco. Allora, tra poco qualcuna ne ascoltiamo e ti facciamo anche qualche altra domanda. Adesso ascoltiamo un po' di musica, okay, ma dopo altre domande. Poi a proposito, se qualcuno vuol chiedere qualcosa a Valia, 375-792-5901, può anche messaggiarci con un WhatsApp.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: direi che abbiamo scelto una bella canzone da
1: carica.
0: Siamo carici.
1: Siamo carici. Carici. Mi piace. Possiamo iniziare a parlare diversamente dagli altri? Siamo carici.
0: Carici, no, perché forse ho pensato a calici, forse.
2: Esatto.
0: Perché c'è stato il wine tour. Questo weekend c'è stato il wine tour e ti dirò che.
1: Sì, io ci sono stata da Stemia. Ci sono stata. Noi ci siamo stati da orizzontali.
0: Orizzontali. Siamo stati sabato, sì, è stato molto carino. Poi dopo, sai, le conoscenze, ci conoscono, eccetera. 5 biglietti sono diventati 7,
1: no,
0: 8.
1: Cioè, quindi sei anche raccomandato.
0: Eccetera.
1: Vedi?
0: Io me ne sono trovato in mano, ho detto, me ne ha dati di più, li distribuiamo tra amici. Ma il problema grosso è che a un certo punto, devi anche mangiare. E quindi siamo andati in ristorante per forza a mangiare qualcosa dopo i 3 calici per poi riprendere più tardi, eccetera. Però
1: con
0: è stato altri 3 calici, se non di più. E adesso ovviamente sono assaggi, non è che, però ti vedono ultimamente ci hanno preso per bene.
1: È che Vaglia non lo sa che ormai il signor Mauro viene fermato e gli chiedono le autografi,
0: la polizia,
1: cioè, detto, a me non mi calcola più nessuno, ormai è lui la star.
2: Chi è Sara D'Ambrogio?
1: No, io sono zero. Lui è la star, lui è proprio la star, cioè io proprio scompaio vicino a lui, proprio sono trasparente, non mi guarda nessuno.
0: No,
1: zero.
0: Diciamo che dietro di me non si vede, quello sicuramente.
2: Beh, quindi io sono onorata ad averlo conosciuto in tempi non sospetti, magari un suo autografo ce l'ho da qualche parte.
0: Sì.
1: Vedi, te puoi dire, io lo conoscevo da...
2: Esatto.
1: Quando
0: ti ricordi, ma ahimè?
2: Certo.
0: Di questo giornale, la scuola faceva una rivista seria di...
2: Coinè,
0: che era linguistica, noi avevamo fatto la versione semiseria,
2: esatto.
0: Ahimè.
2: C'è anche la Roberta Fabbri che ci sta ascoltando.
0: Sì. Ah, bene, quindi... la salutiamo. Saluto anche Stefano a questo punto.
2: Me li sono sognati stanotte.
0: Ancora mi ricordo, sì. Stefano, nostro professore daltonico, io da lontano si è bloccato il registratore. Prof, il pulsante rosso. Ops.
1: No, davvero, ma sei veramente... Se può dire. Allora, Valia, ma la tua prima canzone qual è stata?
2: La prima canzone
1: che hai scritto per Sinner
2: è stata durante il periodo maledetto della sospensione, mm-hmm. siccome mi mancava da morire, ho scritto Meravigliosa creatura della Nannini, che è quella, diciamo, che alla fine non è legata ad una partita, ad un torneo, ma secondo me va bene su tutto.
1: Proprio
2: è come il tubino.
1: Ma
2: nero.
1: Te quindi fai parte anche di una, non so, di un gruppo Sinner, non lo so come funziona,
2: sì,
1: non ho idea.
2: Allora,
1: perché so che ci sono i Carota Boys.
2: Sì, esatto.
1: Se Mauro queste robe
2: sì.
1: non le sai, però ascolta, così ti fai una cultura. Quindi ci sono i Carota Boys, questi ragazzi che si vestono da carota,
2: esatto,
1: tutti arancioni, quindi sono tutti vestiti d'arancio. E ormai sono diventati un po' la mascotte di Sinner, quindi vanno in tutte le partite, lo seguono ovunque, quindi hanno fatto anche un libro,
2: sì,
1: visto.
2: Sì.
1: E da lì,
2: libro.
1: Dai, sono riusciti anche a prendere,
0: su questo gli italiani
1: a fare business
2: esatto.
1: su Sinner.
0: Su questo gli italiani, dopo Valentino Rossi e il suo gruppo,
2: i
0: vari campioni vengono seguiti comunque e vengono supportati dal pubblico, è una cosa bella.
2: Sì. E dopo io sono iscritta, oltre al gruppo dei Carota Boys, anche ad altri gruppi, come per esempio quello di Giovanni Spassiani, che è Sinner e Italia Team Tennis, e dove pubblico appunto le canzoni, perché tra l'altro Giovanni mi ha fatto questo invito proprio speciale.
1: Sì.
2: E io ho lì una sorta di rubrica che si chiama Tennis in Musica, dove io, quando mi sento ispirata, perché io gliel'ho detto a Giovanni, io non riesco a comporre a comando, e lui mi ha detto no, tu componi quando
1: senti
2: dentro,
1: okay.
2: che ti arriva la canzone. E quindi io metto le mie canzoni nel suo gruppo, però anche in altri gruppi, Sinergia, Yannick Sinner Orgoglio
1: Sinergia
2: Italiano.
1: Mi mancava.
2: Sinergia è bellissimo.
1: Sinergia
2: è un gruppo
1: bello.
2: Bellissimo.
1: Sinergia mi piace
0: bellissimo,
1: la parola Sinergia.
0: Complimenti, bello.
2: Sì,
1: è
2: bellissimo. E poi è un gruppo molto, dai, fatto
1: ma
2: molto
1: lui
2: bene.
1: Sa che esiste, cioè lo sa?
2: Che
1: Sinner sa che voi ci siete?
2: Non lo sappiamo, perché io so, come sappiamo tutti, che lui non è molto social, anzi dice che li usa pochissimo.
1: Sì, vabbè, li userà,
2: però
1: dice che ovviamente però li userà un po', perché lo vedi spesso col telefonino, cose.
2: Sì.
1: Però sì, ovviamente ha i social manager dietro,
2: esatto.
1: che li seguono la pagina,
2: esatto.
1: Anche perché lui poche distrazioni da quel che ho capito.
2: Infatti, abbastanza centrato.
1: Però so che con i Carota Boys si conosce,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Loro, però non sappiamo se sa della vostra esistenza.
2: Esatto, non lo sappiamo. Noi...
1: Non mai dire mai.
2: Esatto.
1: Ma non l'hai mai incontrato dal vivo lui?
2: No. Ah, è uno dei miei sogni. Adesso a novembre vado alle finals, ho già preso il biglietto. E chissà, io ho preso il biglietto per il lunedì, chissà. Giocherà il lunedì, non giocherà? Però magari, che ne so, vederlo
1: o si sta allenando, non so.
0: Scusa, se vuoi chiamarlo, lo chiamo, se vuoi. Se vuoi incontrarlo, lo chiamo.
2: Dai, grazie, volentieri.
1: Ti ho detto che ormai si è montato la testa.
2: Si è bevuto
1: troppo. No, ormai l'umiltà è zero. Ormai lui è così.
2: E invece Sinner è uno umile. E quindi...
1: Io non so più cosa fare. Ti ho detto, giocavo anche a tennis, ma ormai non sono più neanche tennis. Cioè, ormai è lui. Purtroppo è lui. Mi tocca, però dai, sarebbe bello incontrarlo,
2: sì,
1: no?
2: Ma in realtà io vorrei proprio, a parte vedere una partita o più di una partita dal vivo,
1: ma anche un semplice ciao, piacere.
2: Esatto, io proprio avrei questo bisogno di, sai cosa vorrei fare io, il mio sogno segreto?
1: Abbracciarlo.
2: Mettergli le mani tra i capelli, tra i riccioli rossi.
1: Io impazzirei se lo facessero a me.
2: Sì, e beh, immagino.
1: Perché io non amo che mi tocchino i capelli.
2: Il mio amoroso
1: che mi è successo purtroppo.
2: Odia questa cosa.
1: Purtroppo a me è successo che che stavo facendo un evento, questa impazzita quando mi ha visto mi è saltata addosso abbracciandomi così, mi ha iniziato a toccare i capelli, che belli, io impazzisco se mi toccano i capelli, proprio vado in tilt, quindi immaginate la mia faccia quando lei mi ha abbracciata e poi inizia a toccarmi i capelli. Ho detto no, i capelli no, mi devi toccare i capelli. Vabbè, intanto ascoltiamo qualcosa e dopo continuiamo un po' a parlare con Valia.

0: Oggi, mamma mia, quanto allegria sarà questo sole finalmente che ci dà, no? Ci dà allegria, gioia.
1: Eh beh, certo. A me piacciono un
0: Comunque,
1: sacco queste
0: oggi ho
1: canzoni
0: fatto quello che fai
1: latineggianti.
0: di solito te, sono andata in bici e in effetti bello, bello anche andare in bici. Hai ragione, Mauro, adesso capisco quando mi dici vado in bici a fare un giro, bello,
1: Ah,
0: bello.
1: poi un giorno ti porto a fare un anello a San Bartolo
0: Sì, ma
1: qui.
0: io
1: Ma
0: sono una bici
1: ti presto la mia o ti procuro una bike? Così
0: Va
1: andiamo su due
0: bene, sì,
1: tranquilli senza
0: l'hai
1: morire.
0: promesso,
1: Sì,
0: eh? L'hai
1: ce l'ho,
0: promesso.
1: tranquilla.
0: Mangiamo anche qualcosina, però.
1: Io vado
0: Sai
1: solo per
0: che.
1: quello.
0: Esatto. Allora, intanto dal nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un messaggino che dice così: Salve, mi chiamo Tony Di Rossi. Volevo sapere da Valia se sa cantare, perché oggi per la prima volta ascoltando la vostra radio ho sentito la sua voce e mi chiedo se, sapendo cantare, non potrebbe spingere la sua nuova ispirazione a cantare decisamente con una base le parole da lei composte. Sarebbe molto originale. Auguri a lei e complimenti a voi per l'originalità della formula. Saluti. Grazie intanto Tony, grazie per essere qui con noi. E Valia, cosa dici? Cosa rispondi?
2: Allora, Tony intanto è un mito perché è un ex musicista e mi ha aiutato quando io ho iniziato a fare questa cosa proprio molto artigianale e lui mi ha dato un sacco di consigli anche per come far
0: Comporre.
2: rimare, comporre metricamente le
0: Sì. E
2: canzoni, perché le mie canzoni non sono solo cambiate, ma devono stare nella
0: certo.
2: melodia. E sì, io diciamo che so cantare, non sono né Giorgia né Elisa, però dai, me la cavo e
0: Ok.
2: quindi so cantare. Quando devo fare le mie canzoni, prima di pubblicarle, le provo sempre con una base sotto, con la base sotto
0: Sì.
2: originale, per vedere se filano, come dico io, se rimano, se filano, se vanno bene, altrimenti
0: Ma le
2: cambio.
0: registri come? Col telefono?
2: Le
0: Come registri?
2: registro sul telefono e uso un'app che si chiama Star Maker,
0: Ah.
2: dove praticamente ci sono le basi, tu scegli la base, ci sono, non
0: Ah,
2: so,
0: ok.
2: migliaia di basi, e tu fai partire la base, dopo lì ti passa tipo
0: Sì,
2: karaoke il testo
0: ok.
2: originale. Io ovviamente col mio quaderno, perché io scrivo su un
0: Sì.
2: quaderno, io leggo il mio testo e la
0: La
2: canto,
0: canti sopra,
2: poi
0: ok.
2: la salvo e
0: Ah, si può fare proprio
2: poi...
0: così, bello,
2: Sì,
0: interessante questo.
2: sì, sì, sì.
0: Come hai detto che si chiama l'app?
2: Star Maker.
0: Beh, facciamo anche pubblicità all'app praticamente. Però
2: Se si
0: bello,
2: può
0: bello.
2: dire.
0: E beh, allora ascoltiamo un pezzo, che dici, Mauro? Ascoltiamo un
1: Sì,
0: pezzettino di
1: andiamo
0: canzone?
1: avanti.
2: Quale vuoi fare?
1: Direi meravigliosa creatura.
2: Che è un evergreen.
0: Dedichiamo anche a te, Mauro.
2: Ma insomma.
0: Non solo a Sinner, dai. Oggi sono romantica.

0: beh, direi non male, anzi, addirittura trovare le parole proprio per rirendere la melodia non è facile.
1: No, non è semplice, non è semplicissimo. Ci ho provato anch'io, non è semplice. Devi avere anche le rime, devi andare proprio lì.
0: Anche perché Valia non usa l'intelligenza artificiale, ma stai facendo proprio tutta mano. Siamo,
2: sì, sì.
0: Siamo testimoni, qui abbiamo
2: il mio quadernino.
0: Il quadernino.
2: Sì, sì.
1: Con la matita.
2: Con la matita,
1: vedi?
2: Certo,
1: e
2: perché
1: sono
2: poi
1: quella
2: dopo...
1: invece a penna. Io scrivo a penna.
2: Eh no, mi serve la matita perché se devo cambiare, giustamente, se non
1: cancelli.
2: Rima, cancello.
1: Cancelli,
2: e
1: cancelli.
2: Poi
1: adesso ne scrivi una pure per Mauro?
2: Ma di, adesso ma che l'ho ritrovato potrei. Pensando... Solo no, che a lui piacciono i Queen, ma dopo in inglese è difficile.
0: Poi una su Bohemian Rhapsody avrei.
2: Va bene,
1: facile.
2: Okay.
1: Facile, dai.
0: Facile,
2: più facile di tutti.
1: Ascolta, ma oggi debutta?
2: Stasera, 20, non prima, not before, 20:15, debutta contro Tabur.
1: Ma tu vedi, cioè, sei yes. Sky, cioè, sei
0: tutto. In che senso debutta?
2: Perché oggi, cioè, è iniziato Roland Garros.
1: Sei proprio ignorante.
0: Io sono ignorante.
2: Che è il
0: ignori.
2: Secondo grande slam della stagione, giusto Sara?
1: Sì, dopo lì sei più, guarda, io ormai il tennis l'ho un attimo accantonato, quindi sei te quella adesso forse più esperta,
2: esatto,
1: dei tornei, vero? Sì, sì.
2: È il secondo grande slam su terra rossa. Quello che lui l'anno scorso ha perso in
1: sì.
2: finale contro Alcaraz dopo 5 ore
1: sì.
2: e 37.
1: Sì, è stata dura.
2: È stata dura. Una sofferenza. E quindi oggi debutta e quindi c'è anche questa coincidenza che voi mi avete invitato proprio oggi, 26-5-26. Io sono molto, vedo segni, vedo cose.
1: Siamo in due, tranquilla.
2: Esatto.
1: Mauro non vede niente, io sono quella un po'
2: io vedo,
1: così.
0: No,
1: anche io
0: ancora sto
1: oggi.
0: Ragionando dai numeri che hai detto, quindi.
1: Mauro si è perso un attimino già i numeri, invece no, anch'io sono come te, quindi sì. sono molto sì sì.
2: Poi dopo vedi, c'ho il kit del torneo.
1: No, ma mi piace un sacco la maglia. King 466464 2025. Questa era
2: la partita
1: quindi
2: la maglia di Wimbledon,
1: questa
2: della
1: è bella.
2: Finale di Wimbledon.
1: Questa è molto molto bella. Poi bello il colore, mi piace. Poi l'orecchio, perché dobbiamo dire come ci siamo un attimo anche incontrati,
2: esatto,
1: no?
2: Perché siamo
1: quindi
2: qui.
1: Eravamo alla festa dei fiori, ti ricordi Mauro? A parte che
0: tutto tramite me
1: esatto,
0: sempre, sono sempre io
1: quindi
0: mezzo,
1: Valia era vicino al nostro stand, perché Valia poi puoi anche dire come mai eri lì vicino al nostro stand, cosa fai?
2: Io alla festa dei fiori ero con il banchetto dei dottor clown Rimini,
1: sì.
2: Io sono un dottor clown ormai dal sì. 2008. I dottor clown sono i clown dottori che portano
1: un po' di
2: allegria, un po' di sorrisi in ospedale.
1: Che purtroppo non sono tanto felici.
2: Esatto, in ospedale a Rimini andiamo noi fondamentalmente.
1: Esatto.
2: Pediatria, oncologia pediatrica,
1: sì.
2: chirurgia pediatrica. Eravamo lì col nostro banchetto per farci conoscere. Per
1: e te sei venuta a salutare questo brutto mone qui,
2: no,
1: cattivo.
2: Lui ha urlato Valia a un certo punto.
0: No, in realtà l'ho visto io a lei prima.
2: Esatto.
0: Perché
2: okay.
0: Ma è anche vero, perché noi con la radio eravamo un po' imboscati. Eravamo dietro al bancone,
1: sì.
0: dietro al discorso, dietro la strumentazione. Quindi
1: ma eravamo
0: l'ho vista
1: dietro
0: passare.
1: Perché
0: vista sennò passare.
1: Tutti poi quando ti vedevano, allora ti sei nascosto. Sennò sono gelosa. E quindi te sei venuta poi a salutare Mauro, io
2: esatto.
1: ti ho visto questi orecchini, all'inizio avevo scambiato per racchette da padel perché vedevo i buchi, invece
2: sì.
1: no, erano le corde, quindi da lì abbiamo, cioè, ti ho chiesto come mai questi orecchini, hai parlato di tennis, capirai, io poi sento tennis, immaginiamo un attimino.
2: Si è risvegliata
1: in me un po' qualcosina così, ma giusto qualcosina, e poi da lì mi hai un attimo parlato di tutto quello che fai.
2: Sì.
1: Però bello.
2: È stata proprio una coincidenza.
1: Sì,
2: tra l'altro
1: astrale.
2: Quel giorno che noi ci siamo incontrate, posso dirlo,
1: sì?
2: era il 2 di maggio. Il 2 di maggio è il compleanno di uno dei miei primi sostenitori.
1: Ecco, vedi?
2: Di due amici di Facebook, cioè di
1: sì?
2: gruppi tennis, che sono Marco e Sabrina, marito e moglie. E lui il 2 maggio fa il compleanno e lui è stato uno dei primi a sostenermi, a dirmi che le mie canzoni erano belle, che io sono il mogol del tennis. Tra l'altro loro sono di Torino,
1: okay.
2: e i biglietti per le finals me li hanno comprati loro.
1: Ah,
2: e quindi
1: vedi.
2: Io finalmente a novembre li conoscerò.
1: Vedi che bello, vedi che poi da lì cioè, nascono poi amicizie,
2: sì.
1: nasce tanto. Poi grazie a un campione. poi da lì c'è tutta una community, no?
2: Sì, esatto.
1: E quindi poi diventa una cosa bella, perché poi si creano amicizie, sì, cioè proprio rapporti belli, bellissimi, sinceri. Questo sì, è vero, è molto bello. Un po' come succede anche con i cantanti, no? Quando hai nel fine club, io ho tanti amici.
0: Io
1: ho tanti amici che da tanti anni, tramite Carmen Consoli, che siamo amici da una vita, grazie a Carmen Consoli siamo rimasti amici, cioè addirittura sono andata al matrimonio anche di un ragazzo, quindi...
2: Sì, è bello. Io i miei primi amici li ho avuti negli anni 80, quando c'era solo la radio, la vecchia radio,
0: sì,
2: perché amavo prima il catch, sai, la lotta libera, sì, giapponese, poi Duran Duran, Fans,
1: sì,
2: Fegatata. Io ho avuto tantissimi pen friend, all'epoca si scrivevano le lettere,
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: cui sono ancora in contatto tuttora.
1: Vedi che bello. Te, Mauro, invece, niente, te è proprio la sociale.
0: No, io ce l'ho, infatti. Abbiamo WhatsApp.
1: No, quindi purtroppo. Te invece cosa seguivi? Cosa hai? Io amici nella... di cosa? Dei Queen?
0: No,
1: non so.
0: Amici magari dei Queen.
1: No, nel senso c'è, cioè, una community che, non so, seguivi qualcuno.
0: No, io su quelle no, veramente. No. Ne ho poche, perché proprio ho tante altre passioni. In realtà no, ho poco tempo da dedicare. Però i pen friend ce l'avevo. Infatti ero stato in Scozia anch'io, ho stato 6 mesi, sì, in Scozia. Sì, sì. Poi dopo mi avevano ospitato là, è stato molto bello.
1: Bene, bene.
0: Tutta un'altra cosa. E direi allora, andiamo avanti con... ci ascoltiamo un altro pezzo della Valia.
2: Quale metti? Così la spiego.
0: Come saprei.
2: Come saprei, che sarebbe come saprai, di Giorgia, che è quella che ho scritto una settimana fa perché ha vinto gli Internazionali d'Italia. 6.000 di fila.
1: Mauro non sa cosa voglia dire, però tranquillo, Mauro.
2: Pazienza.
0: Guardo comunque, solo gli highlights.
1: Comunque Tony ci scrive: ma è la voce di Valia, con la musica è tutta un'altra cosa, fantastico, ci volevate voi per far esplodere questo gioco. Ecco, vedi, almeno serviamo a qualcosa. Mauro, servi a qualcosa, vedi?
0: Servo.
2: Grazie Tony.
0: Servo, sto servendo la palla.
1: Mauro, non metti la musica, okay. Mauro, ti prego.

0: Dicevamo proprio adesso parlando così che per il tennis non abbiamo una canzone ufficiale come per il calcio abbiamo quelle del mondiale di Bennato e della Nannini sì. Che vengono ogni tanto riprese, invece per il tennis non ci sono canzoni, se non sbaglio. Voi che siete tenniste, comunque appassionate, non c'è proprio una canzone che ha ripreso. Poi magari se gli ascoltatori ci suggeriscono qualcosa, la inseriremo.
1: Eh sì, non ce ne sono. O mi metto io al lavoro e ne faccio una
0: toccherà fare però una generica senza...
1: Sì, sì, certo.
2: Allora, a proposito di Sinner, arriva questo messaggio da Cristina che dice... Lui per me non è un campione, solo perché raggiunge sempre l'obiettivo, ma perché è un atleta che ha fatto dello sport la sua vita con rispetto per l'avversario, l'eleganza nel gioco e la serietà nell'allenamento, ma soprattutto per l'umiltà nei confronti delle persone che sono a bordo campo. Da lui si può e si dovrebbe imparare tanto. Cristina poi ci chiede The Best di Tina Turner. Comunque, sì, la cosa bella anche di Sinner, che io noto sempre, è che lui non parla mai di lui. Dice sempre noi. Cioè lui vince e dice noi oggi abbiamo vinto. Noi oggi abbiamo faticato, cioè è sempre il noi. La cosa che a me ha colpito è che nessuno lo fa. Cioè esatto. Nessuno quando esce sì, da... Sì. Cioè non viene a nessuno di dire oggi, no? Oggi ho vinto, no? Dicono tutti, oggi è stata per me dura, oggi è stata per noi dura. Cioè pensa quanto il team è compatto, quanto è bello, dai, quanto è bello tutto ciò. Perché non è semplice, guarda, uno sportivo, lo dico da sportiva, no? Non... Cioè, se hai veramente un team dietro che ti segue veramente con quella passione, diventa una famiglia. E Sinner ha proprio questa famiglia. Ed è bello proprio questo, vero?
1: Sì, il bello è proprio che lui proprio... non parla mai al singolo,
2: no,
1: non è mai ego
2: mai,
1: riferito.
2: Mai, mai, mai,
1: è sempre
2: mai,
1: noi,
2: mai,
1: noi, noi, noi, ma perché è così?
2: Sì, sì, ma cioè, il bello è che uno vince, no? Hai vinto Wimbledon per dire noi abbiamo vinto. Cioè, in quel momento non sta dicendo io ho vinto, noi abbiamo vinto. Cioè, è la cosa più wow che dici... Che figata.
0: A proposito di famiglia, mi hai fatto venire in mente un aneddoto di Sinner quando ha detto che non c'era il fratello che era andato a vedere,
1: la Formula 1
0: e ha vinto lo stesso, nonostante il fratello aveva preferito andare altro.
1: Giustamente.
0: Ma giustamente, ma anche perché comunque dai, è il nostro campione.
2: Ma ascoltiamo allora questa canzone che ci ha chiesto Cristina, che ci dà un po' di carica anche.

0: ci stanno rispondendo. Allora, allora ci hanno suggerito, Valia, ti hanno scritto?
1: Sì, una mia amica, tale Cristina Ricci, che è la figlia di Annelise, che è un'altra mitica compagna di avventure di tennis, da divano ovviamente, e ha scritto che per il tennis c'è la Giulia Michielin che ha scritto l'inno della FTP che si intitola Di campo in campo.
0: Bene, bene, non lo
1: Quindi
0: sapevo.
1: In realtà prossimo... esiste.
2: Mauro, cos'è la FTP?
0: Federazione Tennis...
2: Dai, c'è poi arriva.
0: Polivalente.
2: F-I-T-F-I.
0: Federazione Italiana Tennis.
3: Guarda, guarda la mia maglia, guarda la mia maglia. C'è scritto, guarda la mia maglia.
0: Ah, è padel. È padel.
1: È padel.
2: Federazione Italiana Tennis, e da qualche anno è diventata con la P anche padel, perché si è unito il padel.
0: E quindi prima non c'era la P?
2: No, prima era FIT.
0: Ah, FIT.
2: Per tantissimi anni è sempre stata FIT. Poi da quando è nato, è esploso il padel, hanno aggiunto questa P di padel, che tu proverai prima o poi.
0: Ma io l'ho provato, dopo non mi hanno voluto nel campo perché tiravo le palle dall'altra parte.
2: Due domande te le sei fatte, sì?
0: Sì, certo, mi devo allenare, devo andare...
2: Te, Vali, hai giocato mai a padel?
1: Né a tennis né a padel.
2: Ma neanche a tennis hai provato mai? Cioè hai tutta
1: questa passione
2: non l'hai mai provato?
1: Ma da sempre, io seguivo, che ne so, quando c'era Agassi.
2: Era il mio
1: Agassi.
2: Idolo.
1: Cioè
2: il mio
1: io
2: idolo.
1: Amavo immensamente.
2: Io il mio idolo.
1: Però da divano. Cioè io sono terrorizzata da tutte le palline che volano.
0: Tennis non è facile. Cioè
2: allora,
0: dire,
2: lo dico da ex
0: che...
2: tennista, ma soprattutto ex insegnante, e il tennis non è per tutti.
0: No, il tennis anche...
2: Il padel può essere per tutti, perché il padel a livello amatoriale,
0: certo,
2: è semplice.
0: Sì.
2: Perché bene o male la becchi, la tiri di là. A livello mio ovviamente è difficile il padel, ma a livello amatoriale la becchi, la tiri di là e ti diverti. Tennis anche a livello amatoriale non ti diverti, perché se non esegui bene il colpo, la palla scappa via, non ti diverti, specialmente la battuta nel tennis.
0: Ah, quello è difficile.
2: È il colpo più difficile, perché se non riesci a fare la battuta non puoi fare una partita.
0: Certo,
2: quindi
0: esatto.
2: Immagina che se il primo colpo
0: il padel è già più semplice, perché
2: sì, perché batti da sotto,
0: quindi
2: ma soprattutto
0: più,
2: ripeto,
0: il campo
2: padel
0: più piccolo,
2: non avendo la corda deve avere una gran sensibilità anche di mano, di manualità, per riuscire a non, sì, perché la racchetta con la corda, appena la palla tocca la corda, deve avere, cioè, un bel controllo, perché sennò la palla ti scappa via ed è fuori, ti va via subito. Invece il padel, non avendo le corde, attutisce il colpo, e quindi bene o male anche il più impedito riesce a colpire.
0: Sì, sì.
2: Mi è successo, io vi giuro, da insegnante mi è successo una cosa che racconto sempre. La mia prima sconfitta da insegnante, io ho avuto, cioè insegno da quando avevo 20 anni, quindi questo sport. E la prima volta mi è arrivato un ragazzo, un uomo, perché dici, dai, tanto l'uomo bene o male la becca, l'uomo di solito negli sport ce la fa, questo no. Questo mi ha fatto un'ora di lezione privata, vi giuro, la palla andava sempre totalmente fuori dal campo e fuori dalla rete di protezione
1: addirittura.
2: Cioè io dicevo, come fai? Io non l'ho più visto, ovviamente, un'ora ha fatto, per me è stata la mia, ho detto,
0: ma secondo me perché
2: mi
0: andava
2: sono umiliata
0: a cercare...
2: per lui, ho detto, com'è possibile, non riesco a fargli colpire la palla, cioè è stata la mia prima volta che non sapevo come fare. Questo ragazzo non l'ho più visto, è scomparso.
0: No, ma sai perché non l'hai più visto?
1: Si è autocensurato.
0: No, perché ancora sta cercando le palline che...
1: Chissà dove sono volate. Ma infatti, Sara, ti posso solo chiedere una cosa. Giovanni,
2: sì?
1: Famoso Giovanni, del gruppo che seguo, voleva sapere, da ex tennista e campionessa mondiale,
2: sì,
1: di padel, secondo te oggi il padel può aiutare il tennis in termini di popolarità e passione, oppure rischia di allontanare i giovani dal tennis tradizionale?
2: Allora, no, non li allontana, perché anzi abbiamo avuto il boom del padel, no? Quindi si parlava solo di padel, adesso si parla solo di tennis grazie a Sinner. Quindi Sinner ha di nuovo fatto, diciamo, allontanare,
1: ha fatto allontanare,
2: perché adesso tanti bambini che lo emulano, cioè che lo amano, cioè vanno a giocare a tennis perché vogliono diventare Sinner, quindi no. E poi io ho sempre detto che padel e tennis sono due fratelli, non due nemici.
1: Esatto.
2: Perché parecchi pensano che siano, no, perché tanti tennisti purtroppo, e dico purtroppo, denigrano il padel. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a padel, la prima cosa che è stata detta a me, anche sui social, quando io ho messo la prima foto, ecco, guarda, non ce l'ha fatta col tennis e si è buttata lì. Ovviamente non sapendo la mia storia, nessuno sa le mie vicissitudini e tutto. Quindi per offendere, la prima cosa, certo, che dicono: ecco, guarda, si è buttata al padel, come per dire, guarda, fallita, è andata lì, tennis, fallita del tennis, è lì. Quindi sì, questa cosa, e io ricordo proprio di aver fatto un post, parlo del 2015-2016, ho fatto un post dicendo: tutti quelli che oggi mi stanno denigrando e stanno denigrando il padel, tra poco li vedrò nel campo da padel, perché non riusciranno più a insegnare tennis perché non gliela fanno, e si butteranno lì pur di guadagnare. Tutti li ho aspettati tutti e sono tutti lì.
1: Ecco,
2: nel campo da padel.
1: Li hai aspettati, sì, sulla riva del fiume.
2: Sì, sì, e adesso sono tutti nel campo da padel, ovviamente improvvisandosi insegnanti. Però all'epoca mi prendevano, certo, in giro. Però, però no, no, il tennis e il padel sono fratelli, quindi non c'è questa cosa di allontanare uno l'altro. Anzi, parecchi tennisti fanno fatica ad avvicinarsi al padel perché... Certo.
1: Ma
2: non lo vedono, sì, non lo vedono, sì, non lo vedono tra virgolette come sport, ma soprattutto tecnicamente sembra simile, ma non lo è. Però io sono convinta che ognuno ha il suo, quindi no, non allontana.
1: Sì, sì, sono paralleli.
0: Io non credo che
1: sì,
0: comunque
1: no,
0: dal padel possano passare al tennis. Sono proprio completamente
2: di solito è il contrario. È il contrario, cioè, dal tennis, perché...
0: È quello forse che allontana.
2: Allora,
0: nel senso che...
2: allontana forse... Allora, i ragazzi giovani, purtroppo c'è da dire che il tennis è difficile. È difficile arrivare ad essere professionisti, sia per una questione economica, ma anche una questione proprio di impegno e tutto.
0: Vabbè, immagino.
2: Quindi parecchi tennisti, ragazzi, che a 14 anni, cioè 13 anni, 14, devi essere già, a parte Sinner che è stata l'eccezione che ha iniziato a quell'età, però a 14 anni devi essere già una promessa, cioè io a 12 anni ero campionessa italiana, quindi a 12 già devi essere già un nome, no? E quindi purtroppo oggi i ragazzini non hanno quello che ha Sinner, la volontà, la determinazione, mm-hmm, e quindi smettono, e quindi la cosa più facile è avvicinarsi al padel, che ci assomiglia,
1: certo,
2: e per loro diventa più facile. E poi in Italia adesso giovani non ne abbiamo tantissimi, quindi per loro potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi nel padel. Quindi può allontanare solo per quello, perché okay, è difficile arrivare professionisti nel tennis,
1: certo,
2: ma nel resto no, non allontana, anzi... Non lo so, poi io sono molto sportiva, quindi per me lo sport
1: è bello tutto.
2: Io amo tutto, il ping pong, il beach tennis,
1: sì,
2: il pickleball,
1: sì, sì,
2: io li amo tutti. Cioè tutto ciò che è racchetta io amo.
1: Però almeno tu la tieni in mano, io tutto dal divano,
2: Eh beh, un giorno verrai con Mauro.

0: Allora, non abbiamo ancora detto da dove stiamo trasmettendo. Connessione in onda tutti i martedì dalle 14.30 alle 16 e in replica il giovedì alle 18, dalle 18 alle 19.30 qui Radio Talpa in via del Prete Setta Cattolica. E munitevi di pazienza perché parcheggi non se ne trovano e quindi ci dovete organizzare eccetera, perché Valia l'altra volta, le prime volte che abbiamo aperto lo studio, eravamo io e Sara qui a parlare, è entrato un tipo e ci ha chiesto, abbastanza un po' indeciso ma anche quasi arrabbiato, perché non mettavamo la musica, i cantautori giapponesi degli anni 70.
1: Addirittura.
0: Io mi sono guardato in giro se c'era una candy camera, perché mi sembrava così strana la domanda che... Perché sai, cantautori sì, ma quelli degli giapponesi, anni 70, poi giapponesi, dai, giapponesi.
1: Detto. Giapponesi, sì.
0: Allora, vediamo, allora... Passo un attimo agli appuntamenti della settimana, questo weekend a Cattolica, c'è Cattolica Retro dal 30 maggio al 2 giugno, sabato, domenica, lunedì, tutti alle 18, ci sono concerti con cover band, sabato tributo a Mina e Battisti, domenica tributo ai Beatles, lunedì The Cross Stomper Big Band, dopo chiedo alla Valia se
1: alla Valia, no, la Sara. Chissà perché non a me, io con l'inglese,
0: perché te avrei dovuto chiedere la cadenza pugliese. Sì. Martedì 2 invece Rock and Go 50s Big Band. Stabon che sono finiti. E da domenica invece a martedì 2 giugno c'è il mercatino tutte le sere, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 24 su vintage, retro, modernariato, antiquariato, riciclo, di tutto e di più. Cattolica Retro quindi vi aspetta. Pubblicità, non regresso, perché non, lo facciamo...
1: Fa anche il rumore dei fogli fa sentire, lo facciamo se, da sempre, giornalista.
0: Da sempre, questa qui è una trasmissione che ha ripreso, giusto per raccontarti, durante il lockdown avevamo iniziato una trasmissione che si chiamava Cari Amici Vicini e Lontani, abbiamo iniziato a parlare con le persone in diretta da tutta Italia, chiamavamo col telefono, come state voi, eccetera, eccetera, chiedevamo agli amici da Bergamo, Roma, eccetera, come passavano questo lockdown. Passato finalmente il lockdown, abbiamo continuato la cosa con... e poi è venuta Sara, così ci ha conosciuto per caso.
1: Così, sempre per caso.
0: Tutto
1: ma
0: per
1: no,
0: caso.
1: Devi sapere che io 10 anni fa sono andata a guardare su Facebook, 2016, esattamente 10 anni fa, ho scritto a quest'uomo.
2: Quest'uomo qui?
1: Sì. Ho scritto su Facebook, gli ho detto, guarda, sono un agonista tennista, maestra di tennis, quindi faccio sport, non c'entro niente con la radio, però mi piacerebbe far radio. E ho detto, fate qualcosa, perché ho visto che c'è una radio. Lui mi ha scritto, no, mi dispiace, niente, facciamo niente in diretta. Ok, ciao. Dopo 10 anni vengo ad abitare qui a Cattolica, abito quasi, non dico dove, sennò abito vicino alla radio. Vicino alla radio. E non me ne sono accorta di avere la radio di fronte quasi casa, veramente ho detto ma possibile, dopo 2 mesi mi sono accorta della radio, quindi riprendo il telefono e scrivo prima al sindaco di Cattolica chiedendo informazioni e mi dice senti Mauro Calbi, e io nel frattempo avevo già pensato di scrivere a lui, ho detto vabbè scrivo a lei, ma nel frattempo ho scritto già Mauro, mentre prima che lei mi rispondesse. Ciao Mauro, sono Sara, non mi conosci? Lui mi fa, sì, ti conosco, ti seguo sui social, quindi sapeva un po'. E gli ho chiesto, ti va di fare un programma? No, fate le dirette? No. Ah, faccio peccato. E lui fa, cosa vorresti fare? Questo. Ed è nato così, forse adesso tra poco facciamo un anno, dobbiamo festeggiare.
2: Sì, siete giovani.
1: Vado a guardare perché era inizio estate. Sì. Anzi, adesso vado a guardare la prima puntata perché dobbiamo fare la torta, dobbiamo festeggiare.
2: Vi faccio la canzone.
1: Però c'è da mangiare. Quindi.
0: Da mangiare noi ci siamo sempre. Lei è esperta di padel, io di padelle.
1: Esatto, bravo Mauro, questa mi è piaciuta Mauro.
0: E ti piacerà anche questa, guarda, agganciamo la canzone.
1: Vai.
0: Due vite, se parte. Ecco. Due vite, versione bassata, riarrangiata dal gruppo di Cattolica.

0: E dicevo, quindi questa è la canzone dei Croma Latina, questo gruppo di cattolica
1: del
0: mondo che riprende tutte le canzoni più famose e le rende in versione latinoamericana, quindi questa è una baciata. Ha fatto anche canzoni salsa molto bella,
1: molto
0: Bailando.
1: Belle. E poi hanno fatto anche quella di Sal Da Vinci loro? Era loro?
0: Sì,
1: quella nuova?
0: Sì. Mi sa di sì che hanno fatto loro per versione salsa sempre.
1: Sì, sì, sì, versione
0: sì, sempre loro.
1: Salsa, per quello ti piace, perché la salsa.
0: No, perché piace ballare la salsa anche.
1: A mangiarla.
0: Anche.
2: Soprattutto.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio e io vorrei fare anch'io un grandissimo in bocca al lupo ad un pelosetto di 1,6 kg, bello come il sole, che oggi gli ridaranno il dono di correre come il vento e speriamo vada tutto a 1000. Ma noi, guarda, facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sia io che Mauro che Valia, a questo, guarda, questo questa cagnolina è di un bello, sembra mia figlia, è riccia, tutta riccia, l'ho avuta in mano, Almi si chiama, e sembra davvero mia figlia perché è tutta marrone, sì, capelli come me.
0: Perché parla pugliese?
1: Sì, abbaia pugliese, abbaia pugliese. E quindi questa canzone è tutta per te, Almi, mi raccomando, forza, forza, forza, che ti vogliamo vedere correre al più presto.

0: che bella questa, eh?
1: I Coldplay hanno sempre quest'anno una carica, ma poi vedi i concerti, sono veramente molto molto belli e molto
0: sì,
1: coinvolgenti.
0: Immagino. Allora Mauro, io vorrei salutare un ascoltatore che ci sta ascoltando, si chiama Marco. Lui deve avere, guarda, oggi è una fortuna che non puoi capire. Doveva venire a lezione, ma oggi salta. Quindi fortuna per lui, perché oggi l'avrei proprio demolito.
1: Poverino.
0: Sì, sì, oggi l'avrei demolito. Allora. Quindi ha la fortuna oggi di non venire, perché il suo compagno non poteva venire. Quindi salta la lezione con me, perché oggi sono proprio cattiva. Oggi sarei stata cattivissima. Poi fa anche caldo, quindi sotto il pallone sarebbe... Oggi l'avrei fatto morire.
1: Ma quando è che togliete il pallone?
0: In settimana prossima, credo, i primi di giugno. Quindi Marco, ti sei salvato e ti faccio ascoltare questa canzone che io adoro, adoro, adoro. 883 Gli anni.

0: che bella questa canzone.
1: Bella, bellissima.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie Marco, fare anche così un saluto alla Maria Claudia Zerboni, che tra l'altro anche Valia conosce, la nostra amica, che proprio ieri mi ha chiesto di realizzare un video con le foto per una sua amica che compie
0: con questa canzone.
1: Infatti me la sono sentita così tante volte per sistemare quel video
0: che adesso la odi praticamente.
1: Non
0: la sopporti più. Ma Mauro, oggi non mi chiedi niente?
1: Sì, ti ho mandato tutte le lettere, non le capisci, adesso mi tocca chiedere anche qualcosa. Beh, su questo invece è molto brava, sulle lettere non le capisci.
0: Lettere che mi manda Mauro non le comprendo, perché quelle lettere romantiche, sai, romanticismo.
1: Ma poi te le scrivi in morso, forse per quello.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: non... forse
0: per lui quello. Cerca di mandarmi queste lettere romantiche, dolci, per conquistarmi, ma non gliela fa,
1: Posso molto invito a cena, così facciamo prima.
0: Ecco, già lì potrei, tanto io sono quella che magna. Allora, vuoi sapere una delle notizie curiose del web oggi?
1: Ne ha beccate in questi mesi di trasmissioni.
0: Tutto e di più. Comunque mia mamma prima mi ha scritto un messaggio, mi fa: stasera se vuoi passa che io ho un po' di melone a casa, ti do un pezzo. E quando poi ho visto questa notizia ho detto quasi quasi vado veramente a prenderlo. Perché? Ascolta bene signor Mauro, Asta Record in Giappone, cioè già rido. Praticamente meloni venduti a 31.400 euro. Pregiatissimi, sono famosi per la polpa dolcissima e per il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5,8 milioni di yen, equivalenti quindi ai nostri 31.000 euro. Quindi alla prima asta stagionale, superando quindi il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ma io voglio capire, ragazzi,
1: ma che cos'è? Melone.
0: Che meloni sono?
2: Che melone è?
1: A meno che non sia da andare a prendere sull'Everest, allora
0: ma
1: ti posso capire.
0: Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo. Quindi adesso vado da mia mamma e dico: mamma, aspetta, che varietà c'hai a casa? Giusto per capire. Fiore all'occhiello della città di Yubari è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati di Tokyo fino a domenica 24 maggio. Quindi
1: magari
0: Mauro,
1: attaccati al muro con lo scotch.
0: Oggi cos'è? Cavolo, dobbiamo andare a prendere questi 34
1: avevo gli spicciolini in tasca.
0: Ma ti rendi conto, fanno l'asta per i meloni, cioè pensa come siamo messi, cioè che melone, cioè cosa avrà? Ok, sarà buono, no? Però adesso 30.000 euro di melone, cioè, ne parliamo, prendi i fighi della Puglia, sono molto più buoni, con 2 euro ti prendi un chilo. Allora,
1: infatti, non saprei.
0: Vabbè.

0: Già, siamo qui. No, siamo già arrivati alla fine, mancano pochi minuti.
1: Sì, 7 minuti e già minuti. È finita. Comunque la radio, ragazzi. La radio a me mette, guarda, stamattina era una giornata no, decisamente no, ma appena arrivo qui non sarà perché c'è Mauro, non lo so,
2: può darsi,
1: però
0: le lettere alla fine
1: succede a tante, da quel che so, giusto Mauro?
0: Ah sì?
1: No.
0: Purtroppo no.
1: Comunque la radio è la musica, è vita. Cosa mi fai ascoltare di bello adesso?
3: Sento una gitana per la strada.
1: Me la dedichi, giusto?
0: Eh beh, certo, sono canzoni.
1: Questa ormai, cioè per te sono, non che sono io Serena, magari, però Serena Brancale è uguale Sara, giusto?
0: Sì, è
1: vero. Puglia.
0: Ma anche perché sono canzoni che bellissima. Le ho sempre avute, ma non le ho mai considerate così belle.
1: Eh sì, ma perché adesso ci sono io, Pugliese.
0: No, ma Sara, su questo posso dire che mi ha dato molto spunto, mi ha fatto crescere musicalmente, vi dico la verità.
1: Beh.

0: torni sempre al tuo paese. No, no, assolutamente, ti vogliamo qui, Sara. Assolutamente devi rimanere qua, perché sono canzoni. Ah, piuttosto, altri appuntamenti mi ero dimenticato. Venerdì sera, Mauro e Paolino DJ di Radio Talpa, c'è sottoscritto, saremo al Carpe Diem. E mentre lunedì 1 giugno al Bar Europa in Viale Dante, sempre a mettere un po' di bella musica, bravo, da ascolto, da, così, da cantare, tutto
1: ti,
0: il resto.
1: Ti penserò, io sarò in treno con gli scioperi del treno, quindi chissà quando mai arriverò a Roma per giocare, chissà, chissà,
2: chissà, chi può saperlo,
1: chissà.
0: Allora, manca poco.
1: Sì, Valia, volevi salutare qualcuno?
2: Sì, volevo salutare un paio di persone che sono fondamentali per questa mia attività creativa, che sono, vabbè, uno il mio santissimo moroso, che si chiama Antonio, che ogni tanto lui canta per casa, quindi mi dà lui gli spunti, perché io sento quella canzone che lui sta cantando e dico, ah, questa la faccio. E poi perché mi sopporta su tutto. E poi devo ringraziare mio cugino Guido e Alessandro Visani, che sono quei primi due che leggono tutte le mie canzoni. Io le, okay. Una volta che le ho scritte le giro a loro e loro mi danno l'ok se fila o non fila. Okay. E poi basta, volevo ringraziare voi perché mi avete dato questa fantastica opportunità. E mi ha scritto Giovanni che ha detto sì, che sia lui che il gruppo Sinner Italia Team Tennis vi saluta tantissimo.
1: Grazie, te, grazie Giovanni.
2: Che a Mauro.
1: Giovanni, come ho già detto a Valia, disponibile per qualsiasi cosa, quindi perché già Valia mi ha girato un po' di domande, quindi quando vuoi ci possiamo sentire, puoi farmi tutte le domande che vuoi, tranne quella di Mauro, perché su Mauro non posso dire niente perché è proprietà riservata, ha i diritti, lui c'ha il manager, lui ha il manager, quindi se vuoi chiedere qualcosa su Mauro non posso dire niente. Però su me posso dire quello che vuoi. non ho il manager. Invece
0: se vuoi
1: Mauro...
0: posso dire anch'io tutto quello che su di Sara.
1: No.
2: su di Sara.
1: No, perché ho timore di quello che potresti dire. Ho tanto timore. Ma mancano 2 minuti, Mauro. Sentiamo ancora una piccola canzoncina. No, e poi salutiamo, ce la facciamo?
0: Sì, sì. Prima di passare alla canzone che sarà dedicata proprio, sarà Run to Me di Tracy Spencer, perché proprio fra qualche ora a Gabizia, Mississippi, ci sarà la presentazione del disco diva del questo festival degli anni 70 che si tiene a Gabizia dal 25 al 27 giugno e ci sarà la presentazione. Volevo niente, ringraziare tutti della vostra presenza, grazie Valia di essere qui.
2: Ma grazie
0: sei
2: a voi.
0: Sempre la benvenuta quando vorrai, così mi fai sopportare meglio la Sara.
1: Stai calmo.
0: Chi volesse venirsi a trovare, siamo per ora in via del Prete Setta Cattolica,
1: sì,
0: poi ci sposteremo.
1: Ci sposteremo in spiaggia a breve.
2: In spiaggia sicuro.
1: Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao Valia.
2: Ciao.
1: A presto, ci vediamo, ci ascoltiamo martedì. Ciao.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

0: L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight. Un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porretta.it. Soulfestival.it.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano

di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora a Porretta ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024, e a grande richiesta anche quest'anno. Con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni, e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All-Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Thornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Thornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta, e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: I'm not gonna try to stop it, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Puntuale come il caldo, torna l'appuntamento estivo con Fresh Sounds on Soft Times. Un'ora di freschezza musicale frullata in una playlist collaudata contro la calura estiva. Enjoy!

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi faccio conoscere una formazione americana che negli anni 70 ebbe una notevole popolarità anche in Italia grazie a quei due ragazzacci, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, che nel 1972 programmarono per diversi mesi su alto gradimento una loro canzone. Condotti da un inquietante cantante, chitarrista, bassista e armonicista, dalla voce intrisa di whisky e di carta vetrata, stasera compiamo un breve viaggio in un sound che miscelava country rock, boogie, blues, soft rock e blue-eyed soul, iniziando proprio con il brano che nell'estate del 1972 fu programmato ogni giorno alla radio su alto gradimento. Questi sono i Dr. Hook and the Medicine Show nella loro Sylvia's Mother.

Questa sì che era una band che si faceva notare al primo impatto. Il loro nome era ispirato al noto capitano uncino della fiaba Peter Pan, poiché il cantante e percussionista Ray Sawyer aveva una benda nera all'occhio destro, avendolo perso in un incidente d'auto quasi fatale in Oregon nel 67. Il nucleo della band si formò in Alabama col chitarrista George Cummings e col pianista Billy Francis.

Nel 1968 i tre amici si trasferirono a Union City nel New Jersey, dove conobbero il cantante e polistrumentista Dennis Locorrier, davvero un brutto ceffo con una voce inquietante, come possiamo subito verificare in questo brano.

0: Il loro primo album omonimo vendette oltre 1 milione di copie, fu premiato con il disco d'oro e nel tempo ebbe ben altre 20 ristampe in America, in Canada e in Europa.
1: Josie, it's been a long hard day. Down the road to where it's at.

0: Una sottile venatura country si sprigionava da alcuni brani dei Dr. Hook and the Medicine Show, che nel corso dei loro concerti diventarono famosi per le loro follie sceniche che andavano dallo scambio di battute surreali alla feroce imitazione della band di supporto che apriva i loro concerti.
1: Crumple up my papers too. Give away my speed, 'cause baby, all I'll ever need is just a little bit of love from you, and we'll be making it natural. Ain't it just about time? That old stuff I was so keen on.

0: sunshine and fresh air. Meanwhile, pass me some of that vitamin T. It's good for me.
1: Hey, how we gonna get out of here?
0: Out the back door, man, quick.
2: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
3: Il loro secondo album si intitolava Sloppy Seconds e questo è il brano The Cover of the Rolling Stone, dedicata alla celebre fanzine musicale. Quei ragazzacci nel testo presero in giro l'idea che un musicista ce l'avesse fatta se fosse stato fotografato nella sua mitica copertina.
4: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
5: Well, we're big rock singers, we got gold

0: beautiful.
1: Il grande successo non durò a lungo. La mancanza di considerazione del gruppo per le questioni commerciali portò loro al fallimento, poiché alla fine di ogni tour spendevano in libagioni più di quello che avevano guadagnato.

0: Così nel 1974 dichiararono bancarotta, anche se continuarono a fare tournée incessanti per ripianare i debiti.
1: There's a shadow on the sun, I see it rising, kiss it away, kiss it away. And there's a hurt

0: La band continuò fino alla fine degli anni 70 a far dischi e ad esibirsi, accorciando il nome in Dr. Hook e cambiando un mare di musicisti sotto la guida di Ray Sawyer. Buona serata da Paolo Casisa.
1: The waitress with the orange hair keeps motioning me to hurry up and leave.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Come vi avevo promesso, questo martedì, a occhi chiusi, vi porta sul palco, insieme a Jackson Maine, un musicista country che è giunto un po' in una fase di declino della sua vita e della sua carriera. Lo troviamo, infatti, subito intento a cercare un bar dopo la fine di un concerto. Un concerto che è andato bene, il pubblico esultava, lui ha suonato con grinta, ma capiamo che il successo non lo ha portato a trovare la pace. E Jackson sembra subito un uomo gentile. Si interessa, per esempio, della famiglia del suo autista, gli chiede come sta suo figlio, quanti anni ha. Non sembra disinteressato alla vita, ne ha solo smarrito il senso. La canzone che ci accoglie è Black Eyes e il film è A Star is Born.

Jackson Maine, che è questo musicista country rock ed è un personaggio di invenzione, è interpretato da Bradley Cooper. E per l'occasione Bradley Cooper si è preparato molto, ha preso lezioni di canto, di chitarra, quindi le canzoni che ascoltiamo sono cantate da lui. Ma non è l'unico protagonista di questo film, perché sono due le voci che si intrecciano in questo duetto. E presto conosceremo anche lei, Ellie, che è interpretata da Lady Gaga, che non ha bisogno di presentazioni. Ellie fa la cameriera, ma la sua passione è scrivere canzoni e interpretarle. I due si conoscono nel locale dove lei si esibisce, dove fa però cover, e in particolare la sera in cui si conoscono canta La Vie en Rose. Quando poi escono insieme, nei loro dialoghi si intravedono due anime che si interrogano a vicenda, una dall'alto di una carriera che non ha portato a quelle risposte, a quella pienezza che sperava. L'altra addirittura che non ha potuto nemmeno formularle quelle domande perché sono state spente sul nascere a causa di un naso troppo grosso. Lei racconta che ogni volta che si è relazionata con dei produttori o ha fatto delle audizioni, le dicevano sì, la canzone è bella, ma l'importante è che non sei televisiva, non sei vendibile. La voce di Ellie veniva sempre scartata a causa della sua immagine, che non era conforme. La scena del parcheggio è bellissima, è quella in cui lei accenna alcuni versi di Shallow e lui la guarda come se vedesse qualcosa di rarissimo, quasi di sacro. Una luce si accende negli occhi di lui, come un'eco di qualcosa che brillava anche nei suoi, ma tanto tempo prima. E in quello sguardo c'è il cuore del film, il riconoscimento di un'anima che si sente arrivata al capolinea, ma che ancora si sente spinta a salvare la fiamma che intravede in un altro. Quando vede l'autenticità, la sente, non riesce a resistere. E la parte più bella che ancora anima Jackson, sì, si accende anche se per un momento breve. Scopriamo infatti che Jackson beve, e anche suo padre beveva, ed è sull'orlo dell'abisso. Ma la cosa bella è che non vuole trascinare tutto quanto dietro di sé. In questa canzone che si chiama Always Remember Us This Way, Ellie dedica delle parole a Jackson e gli dice: Tu hai trovato in me la luce che io non riuscivo a trovare.

Le ferite che si porta dietro Jackson sono legate alla figura del padre, che ha perso all'età di 13 anni e anche lui era alcolizzato. Jackson ha un fratello, anche lui lavorava nella musica. E anche il padre aveva un talento speciale e sia lui che il fratello hanno portato questo ricordo paterno come un fardello molto molto importante. Infatti, durante un litigio che c'è tra Jackson e suo fratello, lo accusa di avergli rubato la voce e Jackson si difende dicendo: "Ma tu non avevi nulla da dire". Questo è un po' il sottotesto che intercorre per tutto il film. È inutile avere una bella scatola se dentro è vuota. Jackson, infatti, in un certo momento dice a Ellie che il talento è dappertutto, ma avere qualcosa da dire è un altro discorso. È solo chi attraversa il proprio buio interiore ha qualcosa da dire, qualcosa che rimane. Tutto il resto scivola via, lontano dalla superficie. E questa è Shallow.

In questo film il buio e la luce si alternano come in una danza. A un certo punto Jackson canta una canzone che si chiama Maybe It's Time. In questa canzone si vede la sua ferita, si vede anche la volontà di volerne uscire in qualche modo, anche se molto difficile. Questa canzone dice: forse è il momento di lasciar morire i vecchi modi. Ci vuole molto per cambiare un uomo. E in alcuni momenti sembra che ce la faccia, sembra che la vicinanza di una luce come quella di Ellie possa farlo uscire dal suo buio. E c'è un momento in cui lei splende, in cui lei riesce a raggiungere il successo, e lui è proprio in quel momento che si ricorda di quando ha perso invece la fede, ha perso la direzione. E fanno una conversazione, lui e Ellie, e lui è contento del suo successo, però le dice anche: se non peschi a fondo nella tua dannata anima, durerai poco. Non hai altro che ciò che dici. Perché comincia a vedere che lei svende quello che ha da dire, svende la sua autenticità e la sua anima per essere riconosciuta, per avere successo. Alla fine il messaggio che trapela è che il mondo specialmente della musica, ama, ti ama, perché hai qualcosa da dire, perché è qualcosa da autentico, ma nel momento in cui vuoi continuare a parlare, devi cambiare. Quindi è come un desiderio di autenticità, ma anche una paura di viverla del tutto. E quindi per renderla accessibile devi metterci una maschera, devi renderla particolarmente interessante, attraente, e questo Jackson non riesce ad accettarlo.

Anche Ellie vive in maniera un po' ambivalente questa situazione perché è felice finalmente che la sua voce sia ascoltata, di avere successo, però non vuole perdere la sua anima e si fida di quello che le dice Jackson, ma non vuole rinunciare a quello che sente, a quello che prova, a quello che pensa sia giusto. E in una canzone, dice: "Voglio che mi guardi dritto negli occhi per dirmi che mi ami, per stare al mio fianco. Tutte le tue parole sono come poesie per me. Sarei onorata se mi prendessi così come sono." E questa è Is That All Right? Ascoltatela a occhi chiusi.

Nel finale lui non regge, non ce la fa. Ma non vi dico altro, ascoltate la canzone che canta lei, Ellie, alla fine. Una canzone che aveva scritto lui, prima di togliersi la vita. E una canzone che esprime come lei lo abbia amato anche nel suo buio, ricordando i momenti di luce. Questa è A Occhi Chiusi su Radio Talpa.

0: Nel prossimo viaggio vi porto in Inghilterra per conoscere le vicende di un ballerino o di un pugile. Lo scopriremo insieme qui a Occhi Chiusi su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
3: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
4: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
5: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
3: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
5: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgian Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgian Calwhite. Ciao Georgian.
6: Pronto, pronto.
5: Ciao. L'ho pronunciato bene?
6: Sì, sì, perfetto.
5: Benissimo. Ciao Georgian, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
6: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori
5: Milano, conosco bene.
6: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua, sono un po' tornata a casa, è una cittadina...
5: Ma tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
6: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
5: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera, cioè sono come ci stai?
6: L'America è grande.
5: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene?
6: Sì, Tiny Space è perfetto.
5: Ok.
6: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
5: Pensa te.
6: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
5: Ok.
6: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa. Ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
5: Minuscolo, certo.
6: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
5: Certo.
6: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo, questo esercizio.
5: Vero.
6: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente, anch'io. Ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme. però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
5: Beh,
6: è come un lutto.
5: È certo, è come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Giorgen, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni. Ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
6: Sì, i riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, no, non per come si dice,
5: volutamente, non
6: copiare, ma per omaggiare,
5: certo,
6: e anche amicare, cioè, e anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, che è un grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
5: È vero.
6: Sì,
5: molto
6: per cui
5: scuro.
6: I riferimenti sono leciti, ma c'è da sottolineare che non abbiamo fatto
5: una manovra.
6: Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di kinks, cioè, e dico grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
5: vero.
6: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere che ci sono riferimenti. Sì.
5: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
6: Non, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bon Tempi.
5: Ah, il Bon Tempi, scusami. Ok.
6: Mo, al di là non c'è problema.
5: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che... Secondo me avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con tutte le virgolette del caso, vero?
6: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda, in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono. Mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy in the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto. Avevo anche imparato a usare una scheda tecnica e registrarmi sopra le melodie era il periodo di cover all'inizio, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era mio amico immaginario stare a registrare da sola. Comunque c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento
5: si sente.
6: Per creare questo album
5: si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes. giusto?
6: Sì, bullets.
5: Bullet.
6: Fuori di proiettili.
5: Esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi psichedelico?
6: È strano, ma
5: è affascinante.
6: Il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a il mondo violento, cioè un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi.
5: Spesso anche la violenza, da quello che si
6: anche
5: vede.
6: Psicologica.
5: Certo.
6: Però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice "There are too many bullet holes to close at once". Ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una alla volta. Così ci vuole pazienza.
5: Tiny Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te, quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
6: Sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare,
5: sì.
6: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, tranche della pizza.
5: C'è
6: voglia di qualità, ecco.
5: Certo.
6: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante per me, da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. L'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
5: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiana, grazie di cuore,
6: davvero,
5: grazie.
6: Grazie.

0: E questa era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco. Si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso, sì, Apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Altura e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi genovese, a Genova, bello, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi che trovi bello nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura, ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo certo me poi accompagna una maturità personale, certo, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso certo degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano certo bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio, sì, a partire sì da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella certo è proprio certo è il carboidrato. Okay. È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse okay una chiusura di un vedi cerchio. C'era
0: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' sì, psichedelica, sì, sì, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poco altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria mm-hmm siano costanti mm per te, la spiritualità, un ricercare nel passato che non significa non guardare al futuro, però ecco c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
0: Sì.
1: A un passaggio adolescente in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece a guardare precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa che... quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
0: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
1: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
0: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
1: totalmente così. Il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
0: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
1: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
0: Sì, chiaro.
1: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse... Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, okay. C'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
0: Il mio brano è No One Knows. Quante
1: è anche uno dei miei.
0: Ah, vedi, guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie davvero a voi.

0: E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeurope Express finisce qui, torno ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, la settimana prossima, ciao!
1: What's this music about? I don't wanna hear it like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

Tchau.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiva Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wildly. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

la musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

0: Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.
1: Mi dica tutto quello che le passa per la testa. Mi parli per 2 anni ma lo sa che non mi basta.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir Choir Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico, attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir Choir Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir Choir Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Dall'incontro di Beth Gibbons e Jeff Barrow nel 1991 nascono a Bristol i Portishead. Poco dopo si affiancano al duo il tecnico del suono Dave McDonald e il chitarrista Adrian Attley. Il nome proviene da una cittadina sulla costa occidentale dell'Inghilterra, nel Somerset, non lontano da Bristol. Nel 1994 pubblicano il primo album intitolato Dummy. Da questo lavoro ascoltiamo subito Sour Times.

Glory Box. Sono così stanca di giocare con questo arco e freccia. Abbandonerò il mio cuore, lo lascerò alle altre ragazze per giocare, perché sono stata una tentatrice per troppo tempo. Dammi solo una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Da questo momento, liberi, stiamo tutti guardando ad immagini diverse, attraverso questa mente dalla struttura nuova. Un migliaio di fiori potrebbero sbocciare, spostati oltre e lasciati spazio. Dammi una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Perciò non smettere di essere uomo, soltanto getta uno sguardo dalla nostra parte quando puoi. Sembra un po' di tenerezza, non importa se piangerai. Perché questo è l'inizio di qualcosa che durerà per sempre, è tempo di muoversi, così voglio essere. Sono così stanca di giocare con questo arco e frecce. Abbandonerò il mio cuore e lo lascerò alle altre ragazze per giocare, perché sono stata una tentatrice per troppo tempo. Dammi un motivo per amarti.

It's a fire, è un incendio. È un incendio questi sogni che mi passano accanto, questa salvezza che desidero continua ad abbattermi. Perché abbiamo bisogno di riconoscere gli errori in tempo e anche dopo. Quindi lascia che si sappia quello in cui crediamo, non vedo motivi per cui esso possa fallire. Perché questa vita è una farsa, non riesco a respirare attraverso questa maschera, come uno stupido, quindi continua a respirare, sorella, continua a respirare. Per questo egoismo testimoniare o dire ci fa impazzire. Quindi lascia che si sappia quello in cui crediamo, non vedo motivi per cui possa fallire, perché questa vita è una farsa, non riesco a respirare attraverso questa maschera, come uno stupido, quindi continua a respirare, sorella, continua a respirare.

L'album ha avuto subito un bel successo, collocandosi tra i lavori fondamentali del trip-hop elettronico. 3 anni dopo esce il disco che porta il loro nome, non aggiungendo molto al lavoro precedente, atmosfere depresse con suggestive cornici timbriche. Il long playing risulta abbastanza accattivante e nello stesso tempo angosciante, non bissando lo splendido esordio, ed ora All Mine.

L'anno seguente esce un live registrato al Roseland Ballroom di New York con un'orchestra di 33 elementi e una sezione di fiati. Ascoltiamo il brano Rose.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2008 i Portishead pubblicano un terzo lavoro intitolato Third, uscito per la Island. Da questo long playing ascoltiamo We Carry On.

dallo stesso disco The Rip, lo strappo. Mentre lei cammina nella stanza profumata e alta, esitando ancora una volta, mentre me la prendo con me stessa e l'amarezza che sentivo, realizzo che l'amore scorre, cavalli bianchi e selvaggi mi portano via. La seguirò? Attraverso la gloria della vita io mi disperderò nel pavimento, delusa e dolente, e nei miei pensieri sono dissanguata. Cavalli bianchi e selvaggi mi portano via, lo seguirò?

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musicanta e ci ritroviamo in questa nuova puntata con l'ascolto di nuove uscite, tra cui l'album dei The New Pornographers. L'album si chiama The Former Sight Of ed è uscito dopo un periodo molto brutto di trambusto all'interno della band, in quanto c'è stato il batterista che è stato accusato di cose non belle. Adesso non ci vogliamo soffermare perché non, appunto, tra l'altro è stato anche allontanato dalla band. In ogni caso, dicevo, questo trambusto comunque si è sentito sicuramente all'interno della produzione e anche dello sviluppo di questo album che adesso andiamo ad ascoltare, perché ha veramente una sonorità persistente di essere quasi rarefatto, quasi introspettivo, però senza essere ben compiuto. Quindi tu dirai: ma perché allora, Marta, lo fai ascoltare? E perché anche questo è un passaggio, penso, di questa band, e quindi speriamo appunto che dopo questo periodo abbastanza turbolento ci sia la possibilità di ascoltare la loro musica, che dal Canada comunque è stata conosciuta in tutto il mondo. Quindi andiamo avanti, insomma. Per quanto riguarda l'album, quindi ascoltiamo due brani: Votive, che forse è quello che ha colpito di più i vari ascoltatori e anche quelli che seguono appunto la band, e ho pensato di far ascoltare proprio il brano omonimo dell'album, The Former Sight Of, perché c'è questa sensazione, come dicevo io prima, di persistenza di aree rarefatte. Quindi The New Pornographers, The Former Sight Of. Buon ascolto.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug, e l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli OCs, quindi è lui che ha realizzato questo progetto, tutt'uno, come al solito l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, finalmente con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare, anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base, dal punto di vista ritmico. Ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

Ben ritrovati amici e amiche di Marta in ascolto di Musincanta. Questa è una nuova pillola di indipendenze, come sempre alla voce Matteo Maioli, e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. E oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fence. Chi è White Fence? Se per caso insomma non l'abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castle Face, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019, e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session. Lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani, a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley. E inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dilaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più uptempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. È un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful, ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fence ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fence io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Cooperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti, e perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa, non soltanto diciamo una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Sono passati già 25 anni dall'uscita di Lateralus dei Tool e quindi Augusto Benelli riprende questo album che gli sta a cuore e sta a cuore anche tutti noi, perché abbiamo i Tool qui in Musincanta, ma ovviamente non siamo soltanto noi gli appassionati, e sapere che Lateralus appunto compie tanti anni sinceramente fa abbastanza specie, perché ovviamente nel momento in cui è uscito ha realizzato un impatto molto forte, essendo un viaggio all'interno dell'uomo e della sua mente. Quindi noi siamo ancora lì 25 anni che stiamo cercando di riflettere sulla nostra mente e fare questo viaggio all'interno, e ancora non abbiamo capito dove arrivare, insomma, qual è la nostra meta. In realtà, infatti, il brano che ascolteremo stasera è proprio Reflection, è quello che ha selezionato Augusto, ascolteremo per bene, ed è il brano, l'undicesimo dell'album, in cui c'è il momento non proprio di quiete ma di contemplazione, di riflessione, dopo una serie di brani, tutti quelli precedenti, dove ci sono quei suoni circolari che noi ben conosciamo dei Tool, ma con contenenti ritmi infernali, tempi dispari, e poi c'è anche, per chi è appassionato, anche l'uso della serie di Fibonacci. In sostanza, nei testi, alcuni brani, anzi non parlo in particolare, in Lateralus proprio, ci sono le strofe che sono sillabate in modo da ottenere la serie di Fibonacci, cioè una parola, quindi 1, 1, 2, quindi ci sono due parole nella terza riga, e dopodiché diventa 1 più 2 3, e sono in pratica tre parole per arrivare a 3 più 2 5. Adesso io non sto dando i numeri all'8, si dice in questo senso, perché infatti 5 più 3 va 8, ma veramente andate, appassionatevi anche voi nel cercare appunto delle informazioni a questo proposito. Quindi 25 anni di Lateralus, e quindi ascoltiamo adesso, come ho appena detto, Reflection.

0: Musincanta, top quality music.
1: È uscito da pochissimi giorni questo album che adesso vi presento, che si chiama A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi un'immersione molto profonda all'interno della colorata, misterioso giardino del signor Taxology. In realtà Taxology è il nome di questo duo, due ragazzi giovanissimi pugliesi che hanno realizzato un concept album che unisce, immaginate, la psichedelia alla botanica. Adesso come potranno mai aver fatto questa operazione è possibile capire soltanto ascoltando. Hanno realizzato un album che è ispirato appunto alla botanica, ogni brano ha una propria storia, per giunta dal punto di vista anche della concezione c'è anche una voce narrante di Bruno Bergani che accompagna quindi l'ascoltatore all'interno di questo cammino per le varie tracce. Il brano che ascoltiamo è il primo che hanno realizzato.

0: dato anche come singolo, che si chiama Mandragora Cowlescence, e il secondo brano poi sarà una sorpresa, nel senso che vedremo che cosa vogliamo ascoltare assieme. Dipende anche un po' dalla regia se mi dà lo spazio o meno per poter chiudere veramente con un secondo brano. Ne approfitto per salutare Amerigo Verardi, perché anche qui c'è il suo zampino, sono molto contenta. E quindi ascoltiamo dall'album A Deep Dive in the Color and Mysterious Garden of Mr. Taxology, Taxology con Mandragora Cowlescence.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un cariologo.

0: E siamo riusciti ad ascoltare anche il secondo brano dei Taxology dall'album Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Questo brano era Ad Diracta Excelsa, e con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è sempre su Radio Icaro e su Radio Talpa e anche sul Mixcloud per il podcast. Un bacione a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta. Ciao!
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

antimina come un hammer. Se ti fanno in mezzo alla strada sappi che sono il mandante. Giovane Black Panther, non ho fidanzata, non tengo nessun appartement. Chiuso nell'appartement, tossico chiudi un po' le palpebre. Telefono con tasti Alcatel, zero tacche al cliente, tocca aspettare e stare in sbatti. Siamo in strada ogni giorno a travagliare come pazzi. Sembra vero bandi, jeans bianchi larghi. Abbiamo fatto un po' lo spaccio, qualche volta i ladri. Siete pronti, preparatevi. Pronto a prendere 20 anni, riposa in pace Gheddafi, sto cicatrizzando i tagli. Finisci nel portabagagli, senza amici cellulari.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.